Radio Freccia, libera come noi. You gotta keep them separated.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL.

0: RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

racing. Freedom! He was chasing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia, libera.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Anticipo, le 5.59, neanche la soddisfazione di dire sono le 6 stamattina. Avete già capito che qua si comincia con lo sclero, quindi questo è il mood. Svegli siamo svegli, ma anche perché quando ti girano le scatole direttamente alla mattina alle 5 non puoi che essere sveglio. Adesso devo capire, Lau.
4: Buongiorno, intanto,
3: da Lau e da Giulia.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi, ci siamo.
3: Questo disagio,
4: però già ridiamo, va bene. Sì,
3: ovvio. Vai, no, adesso io Lau. Voglio capire, mettiamo una canzone, esco di qua e vado a vedere in redazione di là. Perché potrebbe essere che nel mio delirio della mattina ho mandato a quel paese un collega.
4: Oh, ma che bello, ma così si comincia la domenica mattina. Se non cominciamo così, come cominciamo? Volendo un'idea ce l'ho.
3: In carica
4: vi preannunciato. No, a parte quello, vabbè, intanto però con i Blur. Andiamo in carcere con i Blur, che così ci entriamo meglio, ci stiamo meglio al fresco, che dice Girls and Boys e poi le news. Ci proviamo, eh.

0: 6 e 4 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il calvario della bimba di 2 anni morta a Bordighera. In alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare e scoppia a piangere. L'uomo è stato arrestato.
0: Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto presuntivamente responsabile del femminicidio della moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato.
1: Sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti in posizioni di attesa, ma già schierati per le prove della parata del 2 giugno, e a farne scappare circa 30. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti, a dirlo il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
0: Apriamo la lunga pagina sportiva, il calcio. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League 2026. Nella finale di Budapest i francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Dopo la partita a Parigi sono scoppiati disordini, il bilancio è di oltre 100 arresti e alcuni feriti.
1: E andiamo al tennis, al torneo parigino del Roland Garros. 3 italiani accedono agli ottavi di finale. Si tratta di Lorenzo Cobolli, che ha battuto in scioltezza Tian, di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che hanno dovuto lottare per avere la meglio rispettivamente dell'argentino Comesana e del francese Collignon.
0: Per il ciclismo Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Il danese ipoteca la vittoria finale e centra la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour e Vuelta. Oggi la passerella finale a Roma.
1: E per il ciclismo sempre Lorena Vives vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia Women, la cesenatico Ravenna di 139 chilometri, ma viene squalificata dalla giuria. Per quanto riguarda le news è tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna ampiamente soleggiata sul nostro territorio, da segnalare poi nel pomeriggio dei fenomeni su Alpi e Prealpi in sconfinamento e in serata sulle regioni di nord-est. Clima ovunque caldo ed estivo, i valori più elevati si registreranno sulla pianura padana, con anche punte di 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Killer, se bravi loro when you were young, sì. Questa per iniziare la nostra mattina, abbiamo detto qua, altro che i disordini, i tafferugli, il Paris Saint Germain, basta entrare nello studio di Radio Freccia, perlomeno il mio qua a Milano, e già sentite l'aria frizzantina che tira, perché le mattine, anche se sono di ponte, di domenica, di fine maggio, sì, non è che inizino sempre sempre particolarmente bene. Allora, per quello facciamo che io ho già srotolato la bobina intera dei numerini del WTF, tra pochissimo comincio io.
1: Ma sì, ma tu ti ricordi forse quando andavi a scuola guida, non so da te, ma io ricordo il mio corso, c'era questo insegnante che mi ha messo in testa, tra le varie cose, quella del guidatore della domenica. Ce l'hai presente? Sì. E diceva sempre, vi troverete sempre il guidatore della domenica. In quel caso che cosa fate? Da lì poi si apre un varco di idee su come reagire a questa cosa. Però per questo appunto abbiamo la nostra rubrica, l'hai detto, del WTF, in cui potremmo trovare anche delle idee. Magari.
0: Ma sai com'è?
1: Da questo punto, no, che, da cui trarre spunto, dalle tue direttamente di questa mattina. Poi insomma non spoileriamo nulla. Già un pochino abbiamo dato.
0: No, anche perché altrimenti io ci tengo alla fedina penale mia e dei nostri sprecciati. Non vorrei dare, capito, idee così false.
1: Per carità.
0: Tendenziose, ma non c'è solo quello, per fortuna, poi risolleviamo un attimo le sorti della nostra mattina, si parlerà anche di attualità, di informazione, poi le dediche richieste, poi tanti appuntamenti come quello con Vuota Story che ritorna ogni domenica.
1: Esattamente, oggi ci spostiamo sempre nella seconda ondata Britpop, in seguito ieri che già Claudia Gubrin se n'era uscita con i Libertines. Noi continuiamo verso quella ondata, quindi primi anni 2000 con i Falls, bella band, con il primo album, quindi ricominciamo, riandiamo un po' in quegli anni che ci piacciono tanto. Non ci sarà invece la nostra Ami oggi, ahimè.
0: Sai cosa?
1: Non c'è.
0: Una volta tanto l'abbiamo mandata in vacanza, così anche lei li spende i soldi, lei è brava a risparmiare, a farceli guadagnare. Adesso che li spenda un po' anche lei,
1: E mi sembra giusto, dai.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura.

cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Radio Freccia.
6: Le 6:18, buongiorno sfrecciati, Rock Morning Weekend Edition, Juliet e Lau, ma attenzione perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
7: Contenti? Benissimo. Non contenti?
8: What the fuck?
7: E questo il mood, adesso ci si sfoga, il 366-663-4466 funziona più o meno così, scrivete un messaggio, mandate un vocale dove vi lamentate di quello che non vi gira bene, tipo finalmente riesco ad andare due giorni al mare, ero già pronta con tutto il set di costumini chiari in barba al fatto che io sia bianca mozzarella. E poi le ragazze capiranno, mannaggia la miseria, ieri ho dovuto fare una sostituzione con tutto l'armadio tendente ai colori scuri, il nero, perché sai mai...
6: What the fuck? Fatal black.

0: spesa fatta, brioche messe a lievitare. Dopo questa canzone effettivamente tante cose sono state fatte nella nostra mattina, ma c'è spazio ancora per i vostri what the fuck, perché in realtà iniziano ora. E allora al 366-663-4466 c'è anche Gaetano che ci scrive da Mantova e dice: sono un bassista, io sto creando un inedito pronto per fine giugno. Il mio what the fuck va a tutti quei musicisti che nel corso degli anni mi hanno dato del pazzo visionario. What the fuck, suonatori di citofoni. Ma allora,
1: bravo
0: Gaetano, bravo, insegui sempre i sogni. Dipende anche il perché ti hanno detto sei un pazzo visionario. Cioè, allora, per incidere una cosina adesso con intelligenza artificiale, con registrazioni che si fanno anche di buona qualità, mediamente casalinghe, cioè, pazzo visionario, dipende anche da chi arriva il commento.
1: Ma sì, infatti io mi chiedo sempre, al giorno d'oggi, da un punto di vista musicale, cosa c'è da inventarsi più? Nel senso, puoi mixare, puoi comunque sperimentare, però di nuovo, per essere visionario, dai, su via. Io sono curiosa a questo punto, però lo andrò a cercare, questo ragazzo, che cosa fa. Perché è sempre bello poi scoprire cose nuove. Vediamo se è un pazzo visionario, se sei il nuovo Tom York de noi altri. sei tu. No, l'altro giorno, bellissimo, stavo parlando con dei miei amici che mi raccontavano di aver incontrato Tom York alla stazione Termini.
0: Così,
1: ma perché Tom York ogni tanto, cioè vivendo a Roma e avendo una compagna comunque di Roma, ogni tanto gira, lo vedi, e quindi l'hanno beccata alla stazione Termini e mi è venuto, vabbè, è partito proprio il mio biopic su Tom York, che parte tipo, che ne so, verso Trento, quindi a Trento con Tom York, capito? Tutte queste cose che
0: con i ritardi poi di tutta
1: con
0: la ferroviaria italiana,
1: con il suo occhietto sbilanco che chiede due spicci, dice: ma non è un barbone, è Tom York. No, meraviglioso. Cioè, veramente sì, quando parli di questi personaggi, ok, viene fuori il genio, viene fuori l'estro, però viene anche fuori quello che loro un po' come sono fatti fisicamente, come risultano, meraviglioso.

0: Adesso in questo moto di gentilezza ho detto vabbè, facciamo sfogare prima loro al 366 663 4466, ma non è che è finita qui, perché in mezzo a tutto il resto, sai, uno ne ha di disavventure. Ieri questa è successa proprio subito uscita dalla radio. Arrivo verso casa, considerate la situazione, semaforo rosso, quindi ti fermi, riparti pian pianino, cioè io non ho in mano una Ferrari che mi fa 0-100 nell'arco di, e purtroppo no, esatto.
1: Ah cavolo, pensavo stavi già con la luce
0: 50 quindi. Metri dopo, no, infatti io di luce ho solo quello della riserva che si accende,
1: ecco appunto,
0: strisce pedonali, quindi a quanto ci potrai arrivare a queste strisce pedonali? 30 all'ora, ma proprio a dir tanto. Salta giù letteralmente dal marciapiede un signore un po' age, mettiamola così, con un figlio che secondo me poteva avere qualche disabilità, sai, quando ormai sono genitori anziani, ok, okay. Però era messo meglio del padre, fidatevi, perché il padre mi guarda, sai quelli che iniziano a tendere la mano come se stessero fermando l'invasione aliena, non una macchina, che comunque già si stava fermando, guarda e con il labiale fa, e no, è perché qua c'è il 30, io lo guardo, alzo le mani come dire ma che cavolo, what the fuck, s'avvicina al finestrino. Quando ti si avvicinano al finestrino e io tiro giù il finestrino, tiro giù il finestrino
1: con calma
0: e lui con calma proprio guarda mi guarda e mi dice qui c'è il 30, lei stava andando a 40.
1: Criminale.
0: Ma sulla base di cosa? Al che io cerco di mantenere un certo aplomb, perché non sapevo cosa fare lì per lì. Lo guardo e gli dico: ma vede, lei mi ha beccato perché ha l'occhio bionico. Cioè, cosa gli dici a uno così?
1: Non lo so, guarda, io ti ammiro perché non ti è partita, non ti è partito l'embolo, ecco, già per
0: questo. No, mi è partito dopo, infatti ho chiuso il finestrino e sono partiti santi.
1: Vabbè, quello giustamente, perché sennò come dovevi tenerli invece, e vado a faccare ancora di più questa mattina.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:36, Modern Woman con Johnny's Dream World dalla nostra top 20. E intanto noi andiamo avanti con i nostri e i vostri what the fuck. Allora, io stamattina ho rischiato di arrivare in ritardo. Ora lancio il gioco per tre motivi. Potrebbero essere, ditemi voi. 1. Esercito di cinghiali davanti casa. B. Fulvio non ha digerito i 6 croccantini alla trota salmonata.
2: Sai che già 2 sono papabili, sì.
1: Esatto. 3. Macchina rotta.
2: No, vabbè, no, io sto sulle prime 2. Potrei scommettere su una delle prime 2, la terza no, perché rotta vuol dire che magari no, saresti arrivato proprio tanto.
1: Rotta, vabbè, insomma, per dire, insomma, 366-6634-466 per i vostri what the fuck e per indovinare magari.

0: Che bello, i Queen probabilmente potrebbero svoltarci la mattina in meglio con la loro Under Pressure, ma in realtà ci sono tanti what the fuck che continuano ad arrivare al 366-663-4466. Noi abbiamo raccontato i nostri, perché alla fine lo sappiamo che questa rubrichina è proprio anche a uso e consumo nostro, però ci sono tanti casi, tipo Maria dice: buongiorno sfrecciati, what the fuck, alle 6 ore servite ieri per fare Milano-Liguria.
1: Mamma mia, sì, certo, perché ieri sono tutti partiti, tanti venerdì sera, ieri sabato giustamente. Sai, pensavo di trovare Roma vuota, ieri sera sono uscita, ho detto ma sicuramente ci starò soltanto io in giro, tanti sono partiti, no? Il più povero magari è andato a scroccare qualche casa dell'amico Torvaianica, come spesso accade, e invece no, c'era movimento, quindi ho detto vedi, qualcuno come me è rimasto a Roma, perché tanti giustamente, cioè c'è chi è partito, però lo abbiamo preannunciato anche venerdì, tantissimi comunque lavorano lunedì, per cui insomma ci sta, ecco, che ci sia anche un po' di movimento. No, io invece vorrei svelare la risposta del quiz lanciato poc'anzi, ecco, riguardo il fatto che potevo arrivare in ritardo questa mattina, e la risposta corretta è la A, ovvero esercito di cinghiali di fronte casa mia. C'era tutta la famiglia praticamente, a un certo punto li ho visti, allora questo è successo in realtà ieri sera, però questa mattina c'era anche qualche cuccioletto che continuava a camminare davanti. Io sono arrivata ieri sera intorno alle 11:30 a casa. A un certo punto vedo questi cinghiali che si avvicinano, vedo prima i cuccioli, ho detto oddio che carini, poi però vedo la madre e il padre, quindi sappiamo bene che non è meglio non avvicinarsi, però la cosa più bella è stata vedere due ragazzi a piedi che cercavano di raggiungere il campeggio, perché vivo vicino a un campeggio, e a un certo punto sono corsi, si sono arrampicati sulla ringhiera insomma del giardino di casa, e li ho visti tipo lì per un quarto d'ora mentre i cinghiali continuavano a puntarli, what the fuck.

0: I vostri what the fuck al 366-663-4466 arrivano, tanti ce l'hanno col ponte, col traffico, con il caro ombrelloni, ecco perché adesso ho visto un servizio anche ieri sera, però giustamente sì. C'è Tiziana che dice buongiorno sfrecciati, amara sorpresa di ieri quando siamo arrivati in spiaggia, gli ombrelloni sono aumentati ancora, vero, nel senso che dati alla mano lo stanno dicendo molti, ormai è tutto un caro ombrelloni, caro ristoranti, caro trasporti, caro benzina, caro amico ti scrivo, cioè caro amico, che ansia!
1: Sì, ma tu infatti anche tu sei in partenza verso il mare, generalmente prendi uno stabilimento oppure... Ma
0: generalmente i miei prendono
1: i tuoi
0: lo
1: prendono.
0: Stabilimento, io brava. Quando arrivo, arrivo a scrocco, ho detto proprio onestamente, non so invece in questi due giorni come saremo organizzate con le mie amiche, perché tanto un telomare in una spiaggia libera, poi sì. Notoriamente la Liguria abbonda di spiagge libere, se percepite l'ironia, nel senso che ti lasciano questa striscia di 2 metri per 2 tra uno stabilimento e l'altro, dove se solo ci entra qualcuno con un passeggino, perché anche i bambini vanno in spiaggia libera, o perlomeno dovrebbero,
1: certo.
0: È finita. La spiaggia libera è finita, devi andare in quelle che sono un po' più grosse e sono delocalizzate magari rispetto al centro, e lì devi arrivare la mattina, fare l'accampamento e what the fuck.
1: Anche perché lì comunque, se non sbaglio, è pieno di scogli, quindi quel fazzolettino di sabbia dove ti puoi stendere, quanto è grande poi sostanzialmente.
0: Sì, diciamo che non è la riviera romagnola, sì.
1: Esatto. Però bello. No, invece qui, riguardo gli ombrelloni, devo dire che l'altro giorno invece sono andata alla spiaggia cani, what the fuck.
0: Come è stata?
1: mi hanno portato alla spiaggia cani, ovviamente per Fulvio. Ho dovuto pagare anche l'abbonamento in una spiaggia in cui non tornerò mai più, probabilmente. Carina, devo dire, molto meglio, perché vabbè, lo sappiamo, a volte è meglio stare insieme ai nostri amici a quattro zampe che rispetto a tutta la marmaglia, alla fauna che c'ha insomma Fregiane dintorni, ecco, quindi questa spiaggetta devo dire suddivisa in cani piccoli e cani grandi, io stavo ovviamente per Fulvietto, sì nella parte di cani piccoli, un relax totale, però ogni tanto ecco sentivi questi cani che abbaiavano così, e mentre vedevo nello stabilimento vicino il casino di gente che facevano gli aperitivi e si lanciavano le cose, what the fuck, Greta Van Fleet, play your games, che è meglio.

ha detto, ma Billy Joe dei Green Day è stato un po' un codardo, perché a quanto pare l'avevano contattata per coinvolgerla nel progetto che sarebbe dovuto essere il successivo rispetto ad American Idiot, poi hanno capito che ai fan non sarebbe piaciuto molto e allora l'hanno tagliata fuori. Quindi Green Day codardi, non siamo più in sintonia. Madonna non è più una leader, segue la massa, vorrei chiuderla in studio, darle due schiaffi e dirle sveglia. Ecco, Linda Perry ce l'ha anche con Madonna, ce l'ha un po' con tutti, quindi verso il mondo. Le è partito un fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia.
2: Le 6:59, una manciata di secondi e saranno le 7 sfrecciati. Con Lau, con Juliet si affronta la domenica mattina, si affronta l'ultimo giorno del mese di maggio di quest'anno e uno degli interminabili giorni di ponte per chi lo sta facendo, perché poi per tutti gli altri sappiamo sempre che rimane l'alternativa, quindi ponti, come diciamo sempre, delle tangenziali, circonvallazioni, sopraelevate e quant'altro.
3: No, mi è piaciuto come sei partita, si affronta proprio con questa verba, la affrontiamo così, con questa forza fino alle 10, però per fortuna ci siete voi al 366-6634-466 che continuate a farci compagnia, dovere anche nostro ovviamente perché siamo qui apposta, quindi continuiamo anche in questa seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition con il nostro momento di attualità, però subito quelli che ci piacciono tanto, i nostri fratellini cari, gli Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Le 7 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il calvario della bimba di 2 anni morta a Bordighera. In alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare e scoppia a piangere. L'uomo è stato arrestato.
0: Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto responsabile del femminicidio della moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato.
1: E sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti in posizione di attesa, ma già schierati per le prove della parata del 2 giugno, e a farne scappare circa 30. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti, a dirlo il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
0: Ancora violenze sui minori. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese invece è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bimbi.
1: Apriamo la lunga pagina sportiva con il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026. I francesi nella finale di ieri a Budapest hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i rigori. I tempi regolamentari erano terminati 1-1.
0: Il tennis: 3 italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon.
1: E per il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Il danese ipoteca la vittoria finale e centra la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour, Vuelta. Oggi la passerella finale a Roma.
0: Il Giro

0: Italia Women invece Lorena Vibes vince la volata della prima tappa. La Cesenatico Ravenna di 139 km, ma è squalificata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna ampiamente soleggiata sul nostro territorio, da segnalare poi nel pomeriggio dei fenomeni su Alpi e Prealpi in sconfinamento e in serata sulle regioni di nord-est. Clima ovunque caldo ed estivo, i valori più elevati si registreranno sulla pianura padana con anche punte di 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Oh, i nostri amici Blink Edging. In realtà siamo incappati in questo momento in una notizia che a me ha sbloccato anche parecchi ricordi. Ora, ecco, avrete in mente tutti i cartoni animati, quelli dove i protagonisti erano sempre nudi. Vedi Chip e Chop, che erano degli animali, ma vedi anche Paperino, che ha solo la casacchina sopra a volte. Poi andavano in piscina e magicamente compariva il costume, come se tutto il resto del tempo non fossero già nudi, però per la piscina allora serviva a coprirsi. Ecco, la stessa identica cosa sta succedendo a Seul in questo caso, ma penso arriverà presto in tutto il mondo, perché si sono accorti che tutti i robot, che dir si voglia, soprattutto gli umanoidi, sono nudi di solito. Allora hanno detto: ma no, dobbiamo vestirli.
1: Dobbiamo vestirli, e quindi è partita questa sfilata in cui c'erano questi umanoidi accanto invece a dei veri e propri esseri umani vestiti più o meno uguale, con veramente delle cose che a quanto pare sono state si sono ispirate anche a grandi del passato, appunto, come gli abiti di David Bowie negli anni 70, quindi questi vestiti fatti con pantaloni futuristici, comunque tutto molto figo, è molto carino. Però la cosa che fa più ridere è vedere questi robot con i fianchi super stretti, cioè questa vitina super stretta, che dico, cioè ti sfido a infilarmi io i pantaloni futuristici di David Bowie degli anni 70, comunque con quel giro vita. Cioè, veramente.
0: Un attimo che si arriva al body shaming anche sui robot tra un po'.
1: Capito, infatti, cioè a questo punto.
0: No, l'altra cosa è perché giustamente dicono, i robot, essendo dei nostri corrispettivi umanoidi e tutto, si devono distinguere, perché magari, sai, ognuno ha delle caratteristiche diverse, allora cerchiamo di esprimere questa diversità dei singoli umanoidi anche attraverso il vestiario. Adesso bisogna capire forse se può essere una cosa più utile della serie.

0: Supreme. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Radio Freccia.
1: 16 minuti sfrecciati, domenica mattina si parla anche di attualità e oggi parliamo in particolar modo di chirurgia estetica, i cosiddetti ritocchini, perché dati alla mano negli ultimi 2 anni sono 7 milioni gli italiani che si sono sottoposti almeno una volta a un ritocco estetico. Se andiamo a vedere nella fascia d'età under 25, la percentuale sale addirittura al 30%, perché da un lato c'è la spinta dei social, dall'altro lato la percezione che il ritocchino sia qualcosa di rapido, un acquisto che si può fare anche senza particolari valutazioni, dall'altro lato ci sono comunque tutte le accortezze a livello medico, per cui tra poco avremo con noi anche un esperto. Questa mattina facciamo una cosa un po' diversa, sentiamo una voce di chi effettivamente lavora quotidianamente in questo ambito. Per le vostre riflessioni 366 663 4466.

Nella nostra mattina assieme si parla di attualità e oggi si parla di medicina estetica. Lo facciamo con chi lavora quotidianamente in questo campo perché abbiamo in collegamento con noi il dottor Simone Marchese, medico estetico. Buongiorno.

0: Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è la percezione di chi lavora quotidianamente a contatto con questa materia, soprattutto la questione relativa ai giovanissimi?
1: Allora, c'è stato un incremento enorme, assolutamente, negli ultimi anni. È un dato, lo riporta anche il recente articolo, che è coerente di fatto con una trasformazione, se vogliamo, una trasformazione culturale che si osserva da anni. La medicina estetica ha perso un po' quello che è il suo tabù, il suo alone, no? Le persone parlano più apertamente, giovani e non giovani parlano apertamente di filler, di ritocco, di botulino, di botox e così via. Questo è un bene quando accade, diciamo, in un contesto informato, consapevole. Quello che preoccupa, a mio avviso, è come si stia costruendo questa consapevolezza. La risposta troppo spesso avviene tramite i social, e l'articolo anche parla, scrive di questo, di fatto, i medici che diventano TikToker, rischia di diventare un po' confusionario. Sono due fenomeni diversi: il medico che usa i social per educare i pazienti, va bene, spiega cos'è l'acido ialuronico, no? Sfata i miti, mostra procedure in modo trasparente. Di fatto è divulgazione, divulgazione medico-scientifica, ed è un bene, perché chi altro se non il medico esperto si deve occupare di questo?
0: Sì, dall'altro lato forse l'influencer invece, chi lo fa per puro guadagno, rischia di creare poi delle derive. Dottore, grazie intanto per essere stato con noi e averci iniziato a dare questo spaccato di vita vissuta dietro la scrivania di uno studio. Buona giornata.
2: Grazie.

abbiamo sentito anche dal dottor Marchese, ormai questi ritocchini, questi filler, trattamenti sono all'ordine del giorno su una popolazione che è anche sempre più giovane, perché da sempre si crede il uno è giovane, non ha bisogno di determinati trattamenti. Invece, complici probabilmente anche i social, sono tantissimi giovani che senza pensarci troppo ricorrono all'uso di queste tecniche, anche perché rispetto a dei trattamenti magari più invasivi hanno dei costi leggermente più ridotti, più abbordabili, e quindi molto spesso vengono anche richiesti, dicevamo, come regalo di compleanno, regalo di laurea, già ai 18 anni, ma per dare una sistematina alle labbra, un fillerino al naso, alla fronte, alle guance, agli zigomi, non solo dalla popolazione femminile, perché anche questo è un distinguo che va fatto. Cioè, si è sempre pensato che la medicina estetica, chirurgia estetica fossero principalmente rivolte alle donne, non

punto di vista che giocano, scusate la ripetizione, questo ruolo cruciale nella diffusione di un'immagine, possiamo dire, poi irrealistica della medicina estetica. Quindi abbiamo questi video di influencer che promuovono trattamenti estetici all'ordine del giorno, spesso però diciamo queste rappresentazioni ignorano quelle che poi sono le variabilità individuali rispetto al paziente, creano aspettative che non possono essere garantite e soprattutto minimizzano i potenziali rischi e le complicazioni, perché va da sé che tantissimi medici estetici, prima di fornire quelli seri, giustamente, che non propinano queste vendite farlocche sui social, prima di effettuare un trattamento estetico sul viso, che può essere ad esempio un'iniezione di Botox o quel che sia, molto spesso a volte fanno anche dei veri e propri accertamenti, delle ecografie del viso, per vedere innanzitutto se si può fare oppure no.

0: sono paragoni.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: 7:33 sfrecciati, ritocchini, aggiustamenti, fatti sempre in età minore, più giovane. È quello di cui stiamo parlando questa mattina, lo facciamo anche al 366-663-4466 con i vostri messaggi. Magari può essere capitato a tanti genitori all'ascolto di avere figli o figlie che chiedono questi trattamenti in regalo, oppure di vedere amici, colleghi, qualcuno che ha fatto ricorso a questi trattamenti. Buongiorno.
6: La questione non è avere bisogno meno del ritocchino estetico, anche in giovane età. La questione è che la società, i social media ti creano necessità che prima non avevi.
7: Eh sì, perché lo dicevamo anche prima, il fatto comunque il ruolo dei social media che vanno veramente a prendere questi pazienti più giovani che sono influenzati ovviamente da questo tipo di narrazione, cercando di replicare risultati a volte anche impossibili da ottenere. Perché ricordiamoci anche una cosa importante: noi vediamo comunque delle immagini sui social che sono molto spesso immagini di persone reali, ma al giorno d'oggi possono essere immagini fuorvianti perché create dalla AI. Arriva Lenny Kravitz, noi ne parliamo tra poco.

0: Continuiamo a parlare con voi oggi di medicina estetica e dati alla mano abbiamo circa quindi 800.000 procedure estetiche, di cui 495.000 di medicina estetica e 262.000 di chirurgia estetica. Quindi tra queste quasi 195.000 iniezioni di tossina botulinica e numerosi trattamenti con acido ialuronico, perché c'è da fare ovviamente una differenza poi sostanziale tra quella che è la chirurgia estetica e quella che è la medicina estetica. Quindi la medicina estetica è qualcosa di ampiamente accessibile, abbiamo già detto anche tramite questa vendita sui social, però qui è importante soprattutto mettere in luce quello che è il ruolo del medico. Un medico responsabile quindi deve educare i pazienti fornendo informazioni chiare sui limiti e i benefici reali delle procedure, rifiutare anche trattamenti irrealistici, quindi non assecondare richieste basate su aspettative infondate, e soprattutto promuovere aspettative realistiche, quindi di contraccolpo guidare i pazienti verso una comprensione consapevole di ciò che è possibile ottenere. Dicevamo prima, va fatto comunque una diagnosi rispetto a quello che si può fare su un viso e poi trattare il
1: sì tutto. Anche perché l'altra deriva che tanti stanno denunciando è proprio il fiorire di queste cliniche che non sono esattamente così affidabili, tanti che sono un po' improvvisati, e quelli che si affidano a loro poi hanno dei grossissimi rischi per la salute. Anche non tanto tempo fa si erano sentiti casi di cronaca di persone che si sono sottoposte a trattamenti e ne sono uscite con gravissimi danni. Buongiorno
2: Sprecciati, approvo al 100% l'ascoltatore che parlava dei social, che menzionava il fatto che i social ti creano necessità che prima non avevi, e aggiungo, ormai la perfezione sta diventando un valore oggettivo e non più soggettivo. Paragono da Varese.

0: tante riflessioni anche parecchio profonde che non si fermano solo al medicina estetica sì o no, ma qualcosa che va oltre, cioè il perché ci si arriva, com'è che la società moderna punta così tanto su quello. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, Luca da Bergamo. Io credo che ormai si stia perdendo il concetto della diversità e bellezza. Ci si sta stereotipando e omogenizzando ad un unico cliché, dettato peraltro, come detto da altri, dai social, che sono antisocial, nel senso che non creano unione di persone, ma bensì ognuno se ne sta a casa sua e si fa bello davanti a uno specchio, e si sia perso il gusto di cercare la cosa diversa. Boh, dove andremo a finire? Non si sa. Buona giornata a tutti.
0: Questa è una riflessione che tanti condividono, però Agostino dice giustamente: io non concordo sul fatto che i social ci portino a questo e noi dobbiamo sottostare. Se non abbiamo l'intelletto per capire che se non lo fanno gli altri non si è costretti a farlo nemmeno noi, allora sì, dove andremo a finire? È il classico discorso del il tuo amico si butta dal ponte e ti butti anche tu?
2: Eh no, esattamente. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, io vorrei dire che essendo una pratica relativamente recente, o almeno comunque ad uso massiccio relativamente recente, non si ha ancora un bene, uno storico, un'idea di quello che succederà in tarda età a chi ha fatto i ritocchi estetici, perché comunque io sono contro proprio di base, a meno che non ci siano dei difetti fisici che la persona non riesce a accettare, ma dopo un percorso psicologico allora si può pensare di intervenire così, ma nessuno pensa che un domani queste persone avranno 75, 80, 85 anni e avranno queste modifiche estetiche che saranno ridicole.
2: Allora sì, riguardo questo poi parlavamo proprio rispetto a quella che è la differenza tra la modifica della chirurgia, che è permanente, rispetto alla medicina estetica, il quale trattamento dura solo 6 mesi, per esempio.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.49, chiudiamo questo momento di attualità in cui abbiamo parlato con voi di medicina estetica. Abbiamo anche avuto ospite il dottor Marchese, che ci ha approfondito anche la questione riguardo i medici TikToker, per esempio. Lo chiudiamo con un vostro messaggio, quello di Lorenzo, che ci scrive: secondo me il problema più grave è che viene data troppa importanza all'aspetto fisico e qualunque altra caratteristica di una persona, quindi cultura, educazione, correttezza e simpatia, passa spesso in secondo piano.
2: Per tornare un po' a quello che dicevano prima, probabilmente se ci fossero più cultura, più educazione, più simpatia, non ci sarebbe nemmeno la necessità di uniformarsi tutti ad un unico standard e fare ricorso così tanto alla medicina estetica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Quasi le 8 sfrecciati di domenica mattina, 31 di maggio, dai che siamo arrivati veramente al mese che porta l'estate, di questo siamo tutti veramente felici, ovvio, chi come me soffre di pressione bassa, forse un po' meno perché sta caldazza, ci sta già tagliando le gambe, ma proprio bellamente, un po' in tutta Italia. Però vuoi mettere la soddisfazione? Stamattina io mi sono accorta che ero ulteriormente in ritardo sulla mia tabella di marcia, perché da un cavalcavia ho visto già direttamente il disco del sole che era già sorto. Oh, e poi è partita la romantica richiesta. Ehi Siri, a che ora sorge il sole oggi a Cologno Monzese? E mi dice alle 5.38.
4: Bello, bello, però a livelli di potassio come stiamo, signora mia? L'ha preso questa mattina per sopperire a questo
3: mi
4: caldo?
3: Mi mancava anche il ferro stamattina.
4: Mi sbaglio, ferro, potassio, manca tutto qua. Arrivano i Blues Brothers e poi le news.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva rispetto alla bozza di accordo per la pace ricevuta. Lo ha rivelato nelle ultime ore il New York Times, citando funzionari vicini ai negoziatori. Il capo della Casa Bianca sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte di Teheran.
0: Torniamo in Italia. Il calvario della bimba di 2 anni morta a Bordighera. In alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare e scoppia a piangere. L'uomo è stato arrestato.
1: Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto responsabile del femminicidio della moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato.
0: Ancora violenze sui minori. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Un maestro di terza elementare, invece, in servizio in una scuola pubblica nel milanese, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bimbi.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026. I francesi, nella finale di ieri a Budapest in Ungheria, hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i rigori. I tempi regolamentari erano terminati 1-1.
0: Andiamo al tennis. 3 italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi di finale del torneo del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto l'americano Lerner Tien, di Matteo Berrettini, che ha superato l'argentino Francisco Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon.
1: E per il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Il danese ipoteca la vittoria finale e centra la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour, Vuelta. Oggi la passerella finale a Roma. Per le news è tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna ampiamente soleggiata sul nostro territorio, da segnalare poi nel pomeriggio dei fenomeni su Alpi e Prealpi in sconfinamento e in serata sulle regioni di nord-est. Clima ovunque caldo ed estivo, i valori più elevati si registreranno sulla pianura padana, con anche punte di 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Florence and the Machine, Free, esattamente come noi ci liberiamo di tanti pesi la mattina con il momento del What the fuck. E una delle lamentele che arriva di più è il What the fuck a chi si lamenta proprio di qualunque cosa. Solo che adesso, che sono le 8:10 e notoriamente è il momento della nostra ricerchina, stiamo scoprendo un po' il contrario, perché dati alla mano sembrerebbe che lamentarsi del lavoro faccia addirittura bene alla salute.
1: Esattamente, quindi questi dati confermano che i team all'interno delle organizzazioni lavorative che si lamentano insieme, a quanto pare sembrano essere più uniti e resistenti alla fatica. Quindi non si tratta di essere negativi, attenzione, ma di fare una vera e propria pulizia mentale per resettare il cervello e proteggere il sistema nervoso, della serie la prendi a ridere, quindi eviti il dramma collettivo della, dell'ufficio sostanzialmente.
0: Ma sì, anche perché notoriamente quando individui un nemico comune, allora la squadra diventa più forte. Questa già i romani la sapevano. No, ma a prescindere da tutto, c'è un sottotesto che io vorrei rimarcare perché per noi poi è particolarmente importante. Vuol dire che anche il nostro What the fuck fa bene, perché vi permette di sfogarvi. E allora vedete che quello che noi sosteniamo da sempre, e altrimenti se non fosse la scoperta dell'acqua calda non sarebbe una nostra ricerchina, sfogarsi anche la mattina con il What the fuck è un toccasana.
1: E infatti lo dicono, è proprio, è un diritto, cioè la lamentela qui viene definita proprio un diritto e un vero e proprio ammortizzatore sociale contro lo stress da ufficio. Quindi sfogarsi fa bene alla salute e anche alla carriera, quindi va da sé che comunque magari sfoga, sì, cioè nel senso comunque tu ti sfoghi, tiri fuori lo stress eccetera, quindi produci di più, no?
0: Ah, vedi, no, io pensavo che invece sfogandoti tirassi fuori tutte le magagne dei colleghi, così loro vengono segati e tu vai avanti per la carriera. Ma è un po' come vincere a tavolino, quindi a livello di salute farà benissimo. A livello di etica, ora io non vorrei spendere parola, ma qualche dubbio ce l'ho.
1: Eh già.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 8:16, questa ricerchina che vi abbiamo presentato effettivamente vi ha incuriositi, anche perché poi ragionando fuori onda, ognuno di noi ha quell'amico che io soprannominerei parafulmine, cioè quello che quando succede qualcosa è il primo che viene avvisato. Diceva Lau, io ieri ho una mia amica e subito quando ho mandato quel paese, il tizio che pretendeva sulle strisce, diceva ma tu stai andando più del limite, non era vero, io ho detto ma dimmi te se io devo anche litigare con la gente sulle strisce pedonali. Ecco, qual è quella vostra persona parafulmine?
7: Esatto, perché tutti quanti ce l'abbiamo, dai, magari anche un compagno di denunce sindacali davanti alla macchinetta del caffè, prima parlavamo anche del lavoro, oppure al telefono, insomma, parlatene, 366-6344-66, arriva Mobi.

0: Quanti messaggi che ci stanno arrivando in relazione alla questione dell'amico parafulmine, cioè quello a cui scrivete per raccontare subito quando succede qualcosa di male, oppure non necessariamente scrivete, può essere anche il vicino di scrivania e un po' in stile camera caffè vi trovate di fronte alla macchinetta dell'ufficio. 366-663-4466, c'è qualcuno che ci dice così. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Io sono il parafulmine. Chiamatemi.
1: Oh. Ottimo, il numero ce l'abbiamo, vai.
0: Tiziana, noi domani mattina, perché non saremo in onda visto che sarà lunedì, ma avremo comunque bisogno di sfogarci, facciamo che al posto che tirare what the fuck per conto nostro, scriviamo a te.
1: Comunque posso dire che la capisco un po' la nostra Tiziana, perché anch'io un po' mi sento parafulmine, l'amica che chiami un po' sono anch'io, quindi Giulietta se vuoi.
0: Fantastico.
1: Poi, sì, sì, da domani se hai bisogno comunque, sai, apro l'ombrello e mi becco io i fulmini.
0: Ma vedi, perché poi ognuno nella cerchia di amici, ma anche all'interno dell'ufficio, del contesto lavorativo, ha il suo ruolo, per dire, io sono invece quella a cui di solito vanno a chiedere consigli e poi a me verrebbe da rispondere, ma scusa, ma avete vista? Ma avete visto la mia vita? Cioè, voi vi fidate bene anche a venire a chiedere consigli, che poi spesso sì sono effettivamente legati anche a sfuriate, e quindi dici vabbè, ci sta un po' tutto.
1: Comunque vabbè, ce l'abbiamo tutti, quell'amica o quell'amico, a volte anche i genitori, sai, tu non vivi anche quella situazione in cui chiami la mamma per sfogarti, per lanciare i what the fuck anche fuori onda?
0: Di solito sì, però dipende da che madre hai, perché se ne hai alcune di una tipologia particolare, vedi la mia, la risposta sarà sempre hai sbagliato tu, capito? Quindi cioè io al massimo posso chiamare e dire mamma, lo vuoi un gatto? Te lo regalo, e lei mi dice l'hai voluto tu.
1: Vabbè, ma quello lo prende volentieri, però vabbè, vedi, mamma vecchio stampo comunque dice l'hai voluto tu, non quelli che adesso difendono a spada tratta i figli, vedi, fa bene tua mamma.

0: e sì, parafulmine, dicevamo prima, no? Io sono una di quelle, poi non so, c'è anche qualcun altro che ci ha scritto, scrivete, chiamate direttamente a me, la nostra Tiziana appunto prima che ci ha detto questo. Poi c'è un ascoltatore che si firma Taxi Rock Trieste che ci dice: buongiorno, il mio amico parafulmine è puntini puntini Maurizio, che non diventi un vizio, mi ricorda un po' quello, però non è lui sicuramente, Maurizio.
1: No, ma che poi lui l'ha messo come se fosse rullo di tamburi a chi va questa sfiga, sì, di essere il mio amico parafulmine, lui. Ci sono anche altri messaggi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Il mio parafulmine può sembrare banale, ma è mia moglie. Gli amici no, perché sono tutti con bambini piccoli, lavori particolari che non possono stare con il telefono in mano costantemente, quindi anche che li contatterei non mi capirebbero. Ciao, buona domenica!
0: Povera moglie. Eh beh, ce l'hai a casa direttamente.
1: Ma staccalo l'audio dopo che l'hai mandato.
0: Sì, infatti.
1: Cioè, non è che siamo diventati anche noi gli amici parafulmine, qui l'abbiamo preso il fulmine.
0: Mamma mia, sentiamo quest'altro, ma buongiorno.
3: Allora, il problema del volte dell'amico parafulmine, metto io avanti, che quando poi vengono a sfogarsi sempre per la stessa cosa e dello stesso errore, o comunque si lamentano della stessa situazione dove vivono, e tu dici: ma scusa, però se fa questo puoi cambiare strada? E là hai siglato la tua condanna per una sfuriata da mille e una notte.
0: Bella, la sfuriata da mille e una notte, insomma, te la ricordi per tutta la vita.
1: Sì, ma anche perché poi, secondo me, quando sei nella posizione del parafulmine, il parafulmine cosa fa? Sta zitto, muto, assorbe e scarica. Cioè, non è che risponde il parafulmine, tu devi essere impassibile, fingerti morto.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Freccia.
5: Le 8:34 sfrecciati, lasciate stare i parafulmini, gli ombrelli, gli amici e le rubriche. O meglio, no, vabbè, le rubriche sì, perché il numero di Radio Freccia e magari quello dell'amico che volete avvisare perché gli dite: guarda che ti sto per fare una dedica e una richiesta.

E detta così potrebbe sembrare una minaccia. Invece 366-6634-66 per tutte le vostre dediche e richieste, ovviamente non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Twisted Sister, We're Gonna Take It.

acqua ossigenata via di dita nella presa della corrente, voilà, it with his sister. No, a parte gli scherzi, passiamo alle dediche richieste, che forse è meglio, perché al 366-663-4466 ci sono anche alcune molto molto tenere. Per esempio è questa: alla mia Betty, perché la sto raggiungendo, le dedica il pezzo quello di Lello Analfino, Cocciu d'Amori.

0: bravi, dai, innamoratissimo lui.
1: Eh beh, tanto, direi. Poi c'è Bruna che ci scrive: vorrei dedicare a mio nipote Marco perché così smetta di fare scherzi macabri, e ci ringrazia per farlo, Thriller di Michael Jackson.

0: neanche capire chi scherzi macabri fa questo nipote.
1: Infatti me lo sono curiosa a questo punto pure io. Vai, da mettere thriller, insomma, pensando al videoclip.
0: Capito, non è cosa da poco.
1: Certo.
0: C'è chi ha anche un po' di spirito retro, nostalgia. Buongiorno, vorrei augurare buona domenica. Ovviamente non poteva che farlo a un gruppo Facebook. Tra un po' ci mancava pure la GIF. Quelli nati nel 1974, siamo un bel gruppo, viviamo ogni istante. Non siamo più giovanissimi. Queste sono le classiche cose che trovi nelle GIF animate. Allora,
1: vero, vero.
0: Ligabue, non è tempo per noi.
1: Ah, ok.

Five Finger Death Punch, le vostre dediche richieste al 366-634466, come quella di Rita che ci scrive alla mia amica Alessia, con cui siamo state allo Spring Attitude di Roma venerdì sera e li abbiamo visti live, con la quale ci aspettano 3 giorni anche di meritato relax alla sua casa al mare. Vorrei dedicare Shallà di Nugenea.

0: che basta questo giro per rendere riconoscibilissimo il pezzo. Vabbè, inno alla tranquillità, all'estate, quando veramente te la scialli in tutti i modi.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, vai. Qua c'è della cultura. Vai. Sono Ilaria, vorrei dedicare al mio ragazzo Giovanni di Tony Pitoni.
1: Ottimo. Giovanni che...

0: Come ne tocca piano proprio Tony Pitoni le cose? Nessuno.
1: Mamma mia, qui invece abbiamo una dedica richiesta un po' polemica, attenzione, perché c'è Gabriele che ci scrive: ciao, visto che recentemente ha di nuovo sparlato di Springsteen, vorrei dedicare al grande De Gregori proprio una sua canzone. Prima però, pezzo che notoriamente ha l'intro copiata da With Every Wish e la parte finale copiata da Thunder Road, entrambe dal boss, quindi gli dedica un guanto.
2: Che chissà

0: eccola questa, molto molto sottile effettivamente.
1: Sì, infatti.
0: Ma allora, i What the Fuck, è vero che spesso sapete anche metterli in musica, ma tirateli tra le 6 e le 7 della mattina. Cioè, adesso le dediche richieste sono per chi deve salvare una coppia, chi si è dimenticato un anniversario, chi va a far festa.
1: Infatti.

0: Radio Freccia.
1: 50 sfrecciati, ultima dedica e richiesta per oggi, per questa settimana. Le prossime da venerdì prossimo saranno già quelle di giugno. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, volevo dedicare alle mie cugine, ieri sera ci siamo ritrovate da un po' di tempo e non ci si vedeva, belle tardi Sharpie. Un abbraccio dalla Stefi, buona domenica.
3: Bello,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia.
2: Quasi le 9 sfrecciati nella nostra mattina, Lau, Giulietta, a tenervi compagnia anche durante il ponte, per oggi, perché poi il ponte lo facciamo pure noi. Diamo qualche info, ci dicono alcuni, ma ho acceso la radiovisione, vedo un riquadro in fondo a destra, è tutto giusto, vai, è tutto normale? Sì, perché quello è il countdown per il Power It's Estate di questa sera, grandissimo appuntamento in quel di Roma, vedete sostanzialmente cosa succede in tempo reale al centrale del Foro Italico mentre viene allestito il grandissimo spettacolo di questa sera.
3: Bello, bello. Invece noi andiamo avanti in quest'ultima ora del Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il nostro consueto appuntamento con What a Story. L'ho detto prima, parleremo dei Falls, quindi continuiamo a propagare questa seconda ondata di Britpop, più di indie rock britannico, però insomma sempre lì la scia è quella. Intanto arrivano gli Offspring con Self Esteem.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe irrigidito i termini della bozza d'intesa per porre fine al conflitto, rinviando il testo modificato a Teheran. Tra le questioni più delicate ci sarebbe lo sblocco di fondi destinate all'Iran. Le trattative proseguono con la mediazione di paesi terzi, tra cui il Pakistan.
0: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area del Libano meridionale a sud del fiume Zarani nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Il portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente a nord del fiume, avvertendo che le strutture utilizzate per scopi militari potrebbero diventare obiettivi di attacchi.
1: E andiamo in Italia. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto responsabile del femminicidio della moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina che è stato sequestrato.
0: Tragedia nella notte nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova. L'auto su cui viaggiava con altri 4 giovani si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail. I 4 passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto, vigili del fuoco, 118 e carabinieri.
1: Attentato incendiario nella notte a Enego contro l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel racconto della realtà di Caivano e dell'attività di Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie e lanciato bombole di gas. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Indagini in corso.
0: Su sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026. I francesi nella finale di ieri a Budapest in Ungheria hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i rigori.
1: E per il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Per le news è tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna ampiamente soleggiata sul nostro territorio, da segnalare poi nel pomeriggio dei fenomeni su Alpi e Prealpi in sconfinamento e in serata sulle regioni di nord-est. Clima ovunque caldo ed estivo, i valori più elevati si registreranno sulla pianura padana, con anche punte di 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.

Meravigliosa questa versione live di Crawling dei Linkin Park con il videoclip che ci ricorda Chester, ma dobbiamo spostarci nel Regno Unito per il nuovo appuntamento di What a Story di oggi. Più precisamente ci spostiamo a Brighton, siamo nel 2005 quando nascono, dicevo prima, i Falls. Siamo in quel periodo d'oro per l'indie rock britannico e attorno ai Falls in effetti gira la scena del dance punk, del math rock, tipo i Marmosets per intenderci, con questi ritmi serrati e queste chitarre molto affilate. Ecco, i Falls invece si distinguono subito per un sound che abbraccia entrambi questi generi, quindi sia il dance punk che il math rock, e quindi il loro sound è caratterizzato da queste sonorità nevrotiche ma comunque ballabili, lontane da tutti quelli che sono i cliché del classico Britpop. Il loro approccio è un approccio di tipo maniacale e emerge subito con la musica dal loro primo album proprio, in cui il quale viene in parte prodotto da Dave Sitek, storico produttore già dei TV on the Radio. Sitek vuole un suono profondo e pieno di riverberi, caratteristica che poi notiamo soprattutto in brani come Red Sox Pugy oppure Olympic Airways dei Falls, i quali vogliono invece un suono asciutto, loro dicono pulito come un osso, un suono possiamo anche aggiungere claustrofobico. Ecco, questa band decide così di riprendere i nastri, perché non gli andava bene questa proposta da parte di Sitek, di tornare in Inghilterra e remixare da sola l'intero disco per fedeltà alla propria visione artistica, ma a giudicare poi dai lavori a seguire si nota come quel sound profondo che proponeva un grande produttore come Sitek, i Falls lo abbiano comunque rivalutato. Il risultato di questa ostinazione esce quindi nel marzo del 2008 e si intitola, come dicevo, Antidotes. Diventa Antidotes immediatamente un manifesto generazionale, un album frenetico, un album che per essere un album d'esordio possiamo definirlo davvero un gran bel lavoro. Ecco, caratterizzato da questa sezione ritmica della batteria dominante, la chitarra contraddistinta da loop quasi matematici e una sezione di fiati che sembra spingere ogni traccia verso l'alto. Il disco, lo sappiamo, ha un enorme successo, arrivando in Italia in un baleno, debuttando al terzo posto delle classifiche britanniche, consacrando quindi i Falls come i nuovi innovatori del rock alternativo. E quindi da questo lavoro, possiamo dire epocale, generazionale, estraiamo il primo singolo ufficiale uscito l'anno prima dell'album, quindi nel 2007. Il pezzo si chiama Balloons.

0: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Freccia.
7: Le 9:17, ancora Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
8: Assolutamente sì, loro imperdibili, esattamente come l'appuntamento con il gelato, i dolci dell'estate, da sempre caratterizzano un po' le nostre estati all'italiana, alcuni sono diventati anche dei simboli. Però ci sono dei grandi ritorni, ma che io e Lau dicevamo, ma non sappiamo se è un ritorno vero e proprio. Si parla del gusto Malaga. Adesso, tra poco cerchiamo di capire, anche perché ognuno lo fa un po' a modo suo, ma quello vero sarebbe pure alcolico.

0: Gabby, con questo pezzo dei nostri amati Green Day non potremmo che aprire il momento revival, il momento nostalgia, però lo facciamo a suon di dolci dell'estate, soprattutto gelati. Diciamo, io e Lau siamo rimaste un po' sorprese dal fatto che tanti stiano sbandierando il ritorno del gusto Malaga di gelato, crema, uvetta e alcolici che possono essere rum o vino liquoroso. Cioè, a quanto pare questo gelato, nato per davvero a Malaga come abbinamento, poi è andato in declino perché hanno cercato di renderlo analcolico, e quindi gli adulti che lo amavano hanno detto no, ma se diventa un gusto analcolico non ci piace più. Però devo dire, io non l'ho mai visto forse sparire del tutto.
1: No, infatti ne parlavamo fuori onda riguardo il fatto che questo gelato non sia veramente sparito. Io lo ricordo, cioè ricordo il gusto del gelato Malaga, quindi adesso quanti anni saranno passati su via? Una decina d'anni dall'ultimo assaggio del gusto Malaga, no? Comunque a quanto pare questa pare essere proprio una tendenza adesso, è nato proprio un trend per i più nostalgici, il fatto di rivalutare questi gelati che coniugano bere e mangiare allo stesso tempo, quindi insomma quei dolcetti con la parte alcolica che comunque a quanto pare è ritornata in auge e fa sempre bene, insomma, o metti l'Alchemus nei dolci o comunque qui metti il aspetta il liquore che c'è
0: il Malaga
1: dentro,
0: dicono esatto. O rum o vino liquoroso, quindi anche uno zibibbo se lo vogliamo fare,
1: il Marsala.

0: Marsala, ecco, sì, vero, il marsala molto buono tra l'altro, cioè quindi lo metti dentro al gelato, quindi tanta roba, sì. Però stavamo parlando insomma anche di quelli che sono un po' i gelati che sono un po' spariti dalla faccia della terra.
1: Ma io sogghignavo anche perché prima tu hai detto no, mangiare, bere, c'era questa cosa che si chiamava mangia e bevi ed erano forse anche onestamente mi ricordo il nome, non mi ricordo precisamente cosa fosse.
0: Io me lo ricordo, erano succhi di frutta che si chiamavano così.

Waiting on a war. Noi non aspettiamo la guerra, si spera, ma i vostri messaggi, quelli sì, anche perché senza nemmeno dirlo hanno iniziato a piovere ricordi di infanzia legati ai vari gelati, ma soprattutto quelli che non ci sono più, perché Lisa, da un lago che non esiste, perché il lago di Lecco non esiste, esiste

0: del lago di Como, al massimo il ramo di Lecco, si percepisce leggermente il campanilismo da che città provengo. Lei dice il calippo frizza la Coca-Cola, buono, però quello secondo me c'è ancora del sì. Calippo, che erano altrettanto buone, avevano provato a fare secondo me le sferette, quelle piccole che erano sempre frizz, non era il calippo intero, ma era una specie di cosina con tante piccole sferette che in bocca facevano, scoppiettavano tutte
1: proprio così. Ok, sì, sì, no, non ho presente, però bello, mi è piaciuta la l'onomatopea.
0: Ma poi i danni cerebrali di queste cose che ci siamo scofanati tra gli anni 80 e 90,
1: mamma
0: infatti,
1: mia,
0: si vedono oggi. No, quello che invece io ricordo sì. era il prezzemolo.
1: Ah sì, il gelato di prezzemolo col draghetto, sì sì, sì quello sì, vabbè, insomma, già siamo più verso i 2000 secondo me, se non sbaglio, fine anni 90, sì sì sì. Ma invece ritornando un po' al discorso dei gelati sciolti, io li chiamo così, quelli là che prendi in gelateria, il gelato al puffo, ragazzi, quello blu, quello tossico, tossicissimo, non si sa cosa ci fosse dentro, perché questo gelato fosse blu, però di fatto possiamo dire che è mezzo sparito, io non l'ho più visto.
0: Penso di sì, nel senso che poi magari vengono fatti dei gusti, sai, per le varie ricorrenze. L'altro che citavo io fuori onda era quello Spider-Man, che era di un color bordeaux rossiccio, ma
1: aiuto.
0: Altro non era che un nome diverso dei frutti di bosco, perché quello era...
1: Sì, infatti, lì saranno stati frutti di bosco e mirtillo, come del resto anche per il puffo, penso che un minimo di mirtillo ci fosse dentro.
0: Sì, adesso aspetta, t'ho trovato, praticamente sì, conterrebbe sì. anche la spirulina, l'alga, addirittura c'è chi dice che faccia anche bene perché contiene questa cosa, in quali quantità non lo sappiamo, ma vabbè.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Radio Freccia.
5: Le 9.34, ancora momento revival in questo Rock Morning Weekend Edition in cui abbiamo tirato fuori i gelati degli anni 90 ma anche degli anni 80, insomma chi più ne ha più ne metta. Comunque fuori onda ne ricordavamo uno che Juliet però mi ha detto io non l'ho mai assaggiato, invece lo ricordo con enorme piacere. Buongiorno.
6: Ma perché invece il buonissimo Winner Taco?
5: Il Winner Taco, non te lo ricordi?
7: Me lo ricordo sui cartelloni, ma la spiegazione me l'hai data, cioè dentro c'era del caramello. Dato che a me il caramello non piace sotto nessuna forma, ecco perché probabilmente non l'ho mai assaggiato. Ne stanno arrivando anche altri di gelati, di ghiaccioli, anche quanto tingevano i ghiaccioli.

0: Per la lunga serie chiediamoci perché siamo cresciuti così, giustamente Nicola da Brescia dice: ciao sfrecciati, ma come dimenticare il piedone? Oltre alle cose chimiche anche tanti feticismi che poi sono dilagati. Siamo cresciuti così, non è colpa nostra. C'è qualcun altro che invece, dai feticismi appunto alle cose chimiche, va sul ve lo ricordate il cornetto, quello al gusto whisky, dice Enrico da Este. Io onestamente no, però l'ho cercato ed era il Gran Rico, quindi esisteva per davvero. Tanti che poi sono cambiati, usciti di produzione, hanno fatto anche delle varianti. Vedevo, visto che prima citavamo il Calippo, io mi ricordavo la versione Coca-Cola, la versione limone, lime, comunque quella con il tubetto verdino. Esisteva anche quello orange, ma penso sia andato poi fuori produzione nel tempo del niente.
1: Sì, io non me lo ricordo. Tra l'altro, invece, per quanto riguarda il Gran Rico, lui era sempre accostato sui cartelloni dei gelati vicino al Magnifico. Anch'esso tornato in auge, il Magnifico. Pensavamo che era sparito, invece è uno di quei gelati che è tornato. Poi c'è chi ci scrive, invece, Eliana ci scrive, c'era il ghiacciolo a forma di squalo che ti lasciava la bocca completamente blu. Dovrebbe essere stato al gusto anice, credo. Anche qui sono andata a farmi una cultura. A quanto pare stiamo parlando di un gelato bruttissimo. Sì. Perché andatelo a vedere, è veramente brutto, tra l'altro da una forma che insomma è abbastanza discutibile, come un po' il Calippo, però peggio. E 1983, quindi stiamo parlando veramente degli anni 80, questo gelato blu veramente brutto, ma che mette anche paura oltre a essere brutto e con questa forma abbastanza discutibile.
0: Una specie di pesce agganciato a un amo quando vengono su in verticale. A me di tradizione l'ariana ricorda una specie di missoltino, altro che uno squalo, però vabbè, ognuno ci vede quello che vuole.
1: No, ma tipo la torre di Dubai.
0: Capito. L'altra domanda da un milione però è: perché tutte le cose di colore blu, ritorniamo a quel punto, te le associano al gusto ace, che ace invece è fatto di cose che sono gialle arancio? Perché?

0: stanno aprendo ricordi infiniti. Mamma mia. Ma veramente a suon di gelati, ghiaccioli. Lo ricordate il Piper Motta, ci dicono. Lo chiamavano il su e giù, il gelato nel cilindretto di plastica che sollevavi con l'asticella, sempre di plastica anche quella, perché negli anni 80 e 90 l'ecologia questa sconosciuta, quindi era tutto in plastica. Adesso ti dicono no, anche le mascherine dei denti te le facciamo in una maniera, perché sai, la tieni in bocca, le microplastiche, noi ci siamo mangiati le macroplastiche negli anni. Diceva, metà ti cadeva sempre, questo è Enrico.
1: Mamma mia, è vero, è vero. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazze. E il piedone, chi se lo ricorda il piedone?
1: Ah, vabbè, qui roba proprio fetish.
0: Ma sì, poi ci ricordano il gelato blob, che era quello fatto tipo cornetto, ma la sfera sopra appunto era tonda, una specie di palla di gelato. Non so se esista ancora, perché qualcosa del genere mi pare di vederlo sui cartelloni. Sì. Ci sono anche tanti altri che fanno riferimento al Dalek. Era viola, era come il fior di fragola negli anni 70.
1: Buono, il fiore di fragola è uno dei miei preferiti tra quelli più semplici. Ricordiamo i più semplici, che sono il cremino, il fior di fragola e il croccante. Questi sono i must have che devi avere nel refrigeratore d'estate, probabilmente, se mangi i gelati confezionati, secondo
0: Esistono
1: me.
0: Esistono ancora.
1: Esistono, però ecco, c'era il Dalek, che era la versione, l'antenato del fior di fragola degli anni 70, che non ricordo ovviamente perché non c'ero.
0: Vabbè, ma ci sta, giustamente. Peccato. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Perché il gelato nella pipa, quello che si succhiava come una pipa, ve lo ricordate?
1: La faccia, la pipa con la faccia inquietante, una di quelle persone che tu ti sogneresti di notte attraverso un incubo, non so se te la
0: Mai
1: ricordi
0: visto.
1: La faccia sulla pipa.
0: Mi sto vedendo adesso in foto, ma secondo me negli anni 90 già non c'erano più questi.
1: C'erano, perché io la mangiavo la pipa, me la ricordo, sì, con questa faccia che sembrava un nano da giardino inquietante. Sì. Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9.50, lasciamo perdere i gelati, anzi no, io direi di uscire e di andarcelo proprio a prendere tra un pochino, perché è arrivato il momento per il nostro benamato ponte, evviva! Andiamo.
2: Esattamente, l'appuntamento ritorna come al solito per venerdì prossimo dalle 6 alle 10, questo è l'orario del Rock Morning Weekend Edition. Stasera appuntamento immancabile, soprattutto per chi dovesse essere a Roma con il Power Hits Estate, perché alla fine lo sapete che siamo famiglia, per cui vedete anche in sovraimpressione il countdown fino alle 21 di stasera. Metti caso che qualcuno accende la radiovisione adesso e dice oibò, perché questa è l'esclamazione ma proprio dei rocker, oibò, cos'è quella cosa lì? Ecco, è quella. Sfrecciati, buon ponte.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Quasi le 10, un minuto in anticipo, buongiorno, buona domenica, ben arrivati, ben arrivate sulle buone vibrazioni, come dicevamo ieri un po' a metà, 50-50, nel senso che una parte non c'è, c'è l'altra, che è questa qua che sentite, sono Double M. Stiamo insieme fino alle 14, con il Lorenz torneremo a partire da venerdì, nella speranza di riuscire comunque a sostenere la sua mancanza, ecco, a farvi compagnia fino alle 2. Abbiamo le nostre rubriche, oggi avremo l'appuntamento anche con Pacchioni per sentire la chiusura del Giro d'Italia tra circa una mezz'ora, 40 minuti max. Seiva Gamer a parlare un po' di videogiochi, grazie Lau, grazie Juliet per la vostra compagnia fino a questo istante. Prendiamo il timone e cominciamo da gli Smashing Pumpkins e la loro Bullet with Butterfly Wings.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe irrigidito i termini della bozza d'intesa per porre fine al conflitto, rinviando il testo modificato a Teheran. Tra le questioni più delicate ci sarebbe lo sblocco di fondi destinati all'Iran. Le trattative proseguono con la mediazione di paesi terzi, tra cui il Pakistan. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area del Libano meridionale a sud del fiume Zahrani nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Il portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente a nord del fiume, avvertendo che le strutture utilizzate per scopi militari potrebbero diventare obiettivi di attacchi. Nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. La madre e il compagno Manuel Iannuzzi sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con segni di violenza e un video che documenterebbe ulteriori maltrattamenti. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto responsabile del femminicidio della moglie. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato. Sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti, in posizione di attesa ma già schierati, per le prove della parata del 2 giugno e a farne scappare circa 30. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti a dirlo, il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis. E lo sport, il tennis. 3 italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi di finale del torneo del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto l'americano Lerner Tien, di Matteo Berrettini, che ha superato l'argentino Francisco Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon. E in chiusura il calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026. I francesi, nella finale di ieri a Budapest in Ungheria, hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i rigori. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 per la formazione di Luis Enrique. Si tratta del secondo successo consecutivo in questa manifestazione.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. In queste ore sole protagonista sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un impulso più fresco sui Balcani lambirà anche parte del nord Italia, portando appunto dei rovesci su Alpi e Prealpi, poi a fine giornata anche sulle regioni di nord-est. Il caldo si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, con valori anche fino ai 34 gradi. Dettagli sull'app.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:13, si chiama Clouds, come nuvole, il pezzo che abbiamo appena ascoltato degli Unpeople from London, credo, sì, UK. Bella, devo dire, molto bella. Forse è entrata venerdì perché la sento per la prima volta. Mi piacciono queste canzoni che picchiano un po' di più. Poi devo dire che la domenica mattina servono per svegliarci e per cominciare ad affrontare un'ottima giornata, nella speranza che per tanti di voi sia di ponte, quindi mare, magari montagna, insomma vi rilassate un pochino, anche perché no, per sistemare un po' la casa. Oggi Double, dice Diana, versione bambino col pigiama a righe. Sì, l'ho fatto per intenerirvi, perché sono qua da solo, così. Per gli amici e le amiche connesse al 258 avete un po' di compassione nei miei confronti, che arriva al 366-663-4466. Per chi invece non vede ma ascolta e basta, almeno adesso lo sapete, anche grazie a Diana. La musica, quell'offerta a Radio Freccia, ora è firmata Cure e questa si chiama Love Song.

0: Un po' di Cure, Love Song, una canzone d'amore. Però quella era un'altra. Un'altra canzone con tutto un altro spirito.
1: Ciao Davo, buongiorno. Ma quando sei uscito?
0: Di Gallera, dici? Una camicia. Oh, quando metto sulle robe a riga avete sempre da ridire. Sembra che non ne abbiate nell'armadio. Fa così schifo.
2: E ve lo dico io perché non c'è il Lorenz stamani.
0: Ma non ce lo siamo chiesti,
2: guarda. Perché c'ha i costumi della sbronza di ieri sera. No. L'ho visto in piazza a Montespertoli all'inaugurazione della nuova edizione della Festa di Vino.
0: Non credo.
2: Veramente era di fuori... come balconi. Era lì che beveva il vino direttamente dal suo cappello, in una condizione pietosa il Lorenz. Meno male c'è Double M che dà un po' di dignità a questo programma, se no buono.
0: Ricordatevelo quando mi candiderò come presidente della Repubblica, che do un tono, ricordatelo. 366-663-4466 il numero di telefono per SMS e WhatsApp, anche per raccontare la vostra domenica, appunto, di Ponte. Magari state festeggiando comunque. Siete rilassati, spero, e non lavoranti. Intanto, gossip.

0: Eppa!
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Quasi le 10:30, 10:27 per essere precisi.
8: No,
7: precisi.
8: Aiuto, mi ridici il titolo e autore della canzone con cui avete iniziato, quella nuova che ti è piaciuta e piaceva tanto anche a me, ma non riesco a trovarla. Ridimi il titolo e autore, ti prego.
7: Si chiama Clouds, come nuvole, Clouds. La band si chiama Un People, ma si trova anche andando su radiofreccia.it, sezione top 20, la trovi lì all'interno. È bella, contento anche che sia piaciuta. Dalle novità, visto quella, no, che abbiamo ascoltato, che abbiamo appena citato degli Un People, un salto indietro all'84, dovrebbe essere 1984, perché ci sono i Tears for Fears e questa si chiama Shout.

0: E ti sfafiesa con Shout sulle frequenze di Freccia.
1: Quanti stracciati, come ogni domenica, tutti dormono, ma ci dobbiamo riprendere dal concerto meraviglioso del Rock in Mille di ieri sera.
0: Ah, Rock in Mille.
1: Dei ragazzi, 1050 ragazzi, spettacolari.
0: Allora era Rock in 1050. Bisogna essere. Sembrava un po' anche lei, fa parte di quella setta famosa che ogni tanto ci scrive.
1: Siamo la setta del buio, non ci prenderete mai, non vogliamo il sole fino a tardi. Rotti Maroni, chi ce ne vuole noi a Barcellona Legale.
0: Ieri quelli che hanno vinto sono stati in questo caso quelli del Rock in 1000. Sì, è una gran bella esperienza, confermo. Se non ci siete mai stati, magari l'anno prossimo è il caso di prepararvi.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 10:42, come ogni domenica abbiamo la nostra rubrica Pixels dedicata al mondo dei videogame e non solo. Con noi c'è Save a Gamer. Ciao Max, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Oggi raccontiamo, ci spostiamo in quel settore del gaming che in realtà funziona sempre tantissimo, che è quello legato alle corse.
3: Ovvero è il sim racing, che non è un gioco di corse normale, quello
2: sì,
3: arcade.
2: Ovviamente non è forza, simulazione.
3: Esatto, è qualcosa di simulativo, incredibilmente simulativo, tanto che lavorano tantissimo su riprodurre fedelmente sia la meccanica che la fisica delle auto reali, quindi hai la stessa risposta. E in un gioco in particolare accadde durante lo sviluppo un bug che poi era una feature, era un, non era un bug?
2: Non era un bug che non era un bug.
3: Esatto.

0: Con Led Zeppelin si chiama Black Dog, ma non ha bisogno di presentazioni, la conosciamo molto bene, come ormai non ha più bisogno di presentazioni Max, Sega Gamer con noi in Pixels. Stavamo parlando di un videogioco, lo dico io, è Assetto Corse, e chiamarlo videogioco è riduttivo, sì, perché in realtà è un simulatore vero e proprio.
1: Esatto, spesso e volentieri questi giochi infatti vengono usati anche dagli stessi piloti reali di Formula 1.
0: Per allenarsi, e... sì.
1: Vabbè, durante lo sviluppo di Assetto Corsa, che cosa era successo? Loro, mentre sviluppavano, a un certo punto si accorsero che quando la macchina passava sui cordoli e c'era un cambio della marcia, all'improvviso il motore si spegneva.
0: Ok.
1: Così, dal nulla. Allora si misero lì, oddio, ma cosa è successo? Perché? Perché fa questa cosa? Bim. E alla fine scoprirono che in realtà non era un bug, ma era una reazione normale del motore, ovvero quando la macchina passa su

0: cordoli e cambia la marcia, le vibrazioni sovraccaricano i sensori dell'auto e praticamente il controllo di trazione, per evitare danni alla trasmissione, spegne
1: Spegne
0: il
1: il motore.
0: motore. E non l'avevano programmato, era semplicemente talmente fedele che riproduceva lo stesso problema che hanno anche le auto reali, solo che i costruttori di auto ovviamente hanno trovato una soluzione, cioè il controllo di trazione, cioè il TCS, viene spento prima del cambio della marcia e poi riattivato subito dopo.
1: Ok.
0: Loro hanno fatto la stessa cosa e il bug è scomparso.
1: Significa che gli sviluppatori sono stati più che bravi.
0: Eh sì, perché è stupefacente, perché loro hanno un sistema di fisica che riproduce esattamente la fisica reale in base anche al tracciato. Loro hanno tracciato con dei sensori e a livello proprio tridimensionale ogni piccolo avvallamento del circuito,
1: Certo, sì.
0: in modo per riprodurlo esattamente com'è se tu andassi con la macchina vera.
1: C'è da dire che in quel caso, siccome le sezioni insomma, di report e bug dei videogame sono sempre molto belle, perché tante volte sono ricche di parolacce anche nei confronti di chi ha sviluppato.
0: Cose innominabili,
1: Perché
0: però
1: dopo un po'
0: sì.
1: ti arrabbi, dici, ma è possibile che dopo un anno ancora c'è questo problema che mi si stacca la testa del giocatore? In questo caso, beh, saranno stati, sì, magari all'inizio un po' di insulti, ma poi tanti complimenti.
0: Ah, beh, sicuramente, sono queste cose sono io le trovo stupefacenti, la cura nel dettaglio in alcuni videogiochi è incredibile. E comunque nei giochi di corsa soprattutto, infatti,
1: Soprattutto, sì. Serve
0: incredibile, sì.
1: tanta, tanta fedeltà. Grazie Max, noi forse ci sentiamo domenica prossima, lo scopriremo nel corso della settimana. Grazie e buona domenica.
0: Grazie a voi. Ciao ciao.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco.

0: per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia.
2: Quasi le 11:10:59, ancora buongiorno, ancora ben arrivati, ben arrivate per gli amici e le amiche connesse con le nostre frequenze anche al 258 in radiovisione. Ancora grazie invece a Max Seva Gamer per le sue pillole legate al mondo dei videogame. Si impara sempre qualcosa. E settimana prossima, come dicevo, forse lo ritroveremo, forse una fiera. Sapete che adesso questo è il periodo in cui si comincia a fare tante fiere. Il mondo della cultura pop in generale, il fumetto, il collezionismo, il gaming, ce ne sono veramente veramente tante. Lui giustamente occupandosene può essere che non ci sia, ma noi lo aspettiamo a prescindere da tutto. Di nuovo buongiorno, 366-663-4466 resta la nostra coordinata principale anche per quest'ora, che comincia un grande pezzo firmato Audioslave e si intitola Like a Stone.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe irrigidito i termini della bozza d'intesa per porre fine al conflitto, rinviando il testo modificato Teheran. Tra le questioni più delicate ci sarebbe lo sblocco di fondi destinati all'Iran. Le trattative proseguono con la mediazione di paesi terzi, tra cui il Pakistan. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area del Libano meridionale a sud del fiume Zarani nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Il portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente a nord del fiume, avvertendo che le strutture utilizzate per scopi militari potrebbero diventare obiettivi di attacchi. E la cronaca, nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. La madre e il compagno Manuel Iannuzzi sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, nel cellulare dell'uomo sarebbero state ritrovate immagini della bambina con segni di violenza e un video che documenterebbe ulteriori maltrattamenti. Tragedia nella notte nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova. L'auto su cui viaggiava con altri 4 giovani si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail. I 4 passeggeri sono rimasti feriti sul posto. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Una meteora è esplosa in volo sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando un forte boato avvertito tra Massachusetts e New Hampshire. Lo riferisce la NASA, che stima un'esplosione equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. Il corpo celeste si è disintegrato ad alta quota. E lo sport, il tennis. 3 italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi di finale nel torneo del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto l'americano Lerner Tien, di Matteo Berrettini, che ha superato l'argentino Francisco Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon. E il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Il danese ipoteca la vittoria finale e c'entra la tripla corona, ovvero vincere Giro Tour Vuelta. Oggi la passerella la finale a Roma. RTL 102.5 è radio partner della corsa. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. In queste ore sole protagonista sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un impulso più fresco sui Balcani lambirà anche parte del nord Italia, portando appunto dei rovesci su Alpi e Prealpi, poi a fine giornata anche sulle regioni di nord-est. Il caldo si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, con valori anche fino ai 34 gradi. Dettagli sull'app di Trabimete.
3: For another round of whatever you like. Here's to the end, here's to the fight. Love is a

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:15, Jack White dalla nostra Top 20 God and Broken Ribs. Costole rotte che fanno sempre un male cane, sì, si può dire, sì, male cane. Ciao Sfrecciati, stiamo facendo una piccola vacanza in Sardegna con mio marito e i miei ragazzi. Piccolo particolare, stiamo portando le ceneri di mio papà a casa. Finalmente ritorna in Sardegna. Ciao e buona vita a tutti, firmato Annalisa. Sembra l'incipit di uno di quei film, non so, tipo Fratelli Coen, dove devi cercare di portare a termine un compito come può essere questo, no? Che è particolare, ricco di sentimento, come e portare a casa le ceneri di un proprio caro. E nel mentre, nel viaggio, succedono una serie infinita di cose. Tante volte vuoi per caso degli incontri fortuiti, dovevi essere lì ma in realtà no, dovevi essere in un altro posto perché hai bucato la ruota e quindi incontri quella persona che somiglia a un'altra, e poi insomma accadono cose stupende e ci metti in piedi un film di 2 ore e mezza.

0: Double dice ancora Massachusetts.
1: Massachusetts. Ma che poi, tra l'altro, la cosa che mi fa ridere in relazione al questo meteorite, no? Esploso appunto nei cieli del Massachusetts, là dove fanno anche le quelle ricerche abbastanza inutili. Mi fa sorridere il metro che ci danno per comprendere l'esplosione, che è 300 tonnellate di tritolo. Ma che ne so di quanto. Cioè, al massimo, la cosa che ho fatto esplodere è stato un minicicciolo. Cioè, piuttosto mi dici, che ne so, un miliardo di miniciccioli, allora magari riesco più o meno a immaginare, no? Quanto è stato. Ma non lo so, 300 tonnellate di tritolo sono un po'. Per me è incomprensibile, non so se siete pratici o pratiche. 366-663-4466, ci sono gli Oasis, Let There Be Love e poi Violet Crawl.

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Freccia.

0: 11:29, ancora buongiorno, ancora buona domenica in questa puntata in solitaria, a metà, senza insomma la nostra redazione, la nostra guida, il nostro capo.
1: Che non si chiamano ricerche abbastanza inutili, si chiamano quelle che fa rima con domenica abbastanza inutili.
0: Classifiche, sì, perché tra l'altro oggi non faremo, c'era un messaggio prima che proprio lo chiedeva, niente classifiche, niente indovinelli. No, io se non c'è lui non le faccio, non sono la stessa cosa. Sì, tra l'altro, a proposito sempre di asteroide, qualcuno suggeriva Neil.fan, vabbè, sono quei siti web, come si dice, not safe for work, ma non perché abbiano dentro chissà che roba, ma perché poi ci perdi tempo e alzi che lavorare, fai quella roba lì e ti permette di fare dei test, no? Cioè se quell'asteroide fosse caduta in un determinato punto della Terra ti fa vedere quali danni avrebbe fatto. Ma meno male che non è successo. Peter Frampton, questa è una versione live della sua Shine On.

Ne aveva 22 quando la pubblicata cantata ha fatto uscire questa Shine On. Ovviamente stiamo parlando di Peter Frampton, che tra l'altro ha compiuto gli anni un mesetto fa, ne ha siglati 76, e dal 1972 il brano che abbiamo appena ascoltato, ci spostiamo qualcosina di un po' più moderno, un pezzo uscito ormai una decina di anni fa, ormai parli del 2016, sembra ieri, in realtà ti devi ricordare che ne sono passati 10. Sono i Foo Fighters, che tra l'altro saranno ospiti di questa città, cioè parlo di Milano, a luglio, il 5, so che tanti di voi ci saranno, per cui magari avremo anche modo di incontrarci. Si intitola I'm a River, e poi a seguire dalla nostra Top 20 i Muse con la loro Be With You.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno meno un quarto, 11:44 per essere precisi, sempre con un lieve anticipo. Quelli appena ascoltati erano i Muse dalla nostra Top 20 con Be With You, che ascoltiamo ormai da un po' di tempo e cominciamo anche a imparare a memoria. La canzone che arriva meglio, l'artista, quella che seguirà, mi ricorda uno dei primi momenti di quando abbiamo cominciato a fare questa trasmissione assieme a Lawrence, perché un po' così come un fulmine a ciel sereno, poi colpa nostra che non l'abbiamo salvato, è arrivato un messaggio che fondamentalmente si chiedeva in fondo e in fin dei conti: ma sta Sheryl Crow, oltre a Oliver, ma chi è? Cosa ha mai fatto?
2: This ain't no disco, it ain't no country club either.

0: Mezzogiorno.
1: Hi Cheryl, we know you listen to Radio Freccia, so we ask to you if you respond at that ascoltator that ask you who are you, who.
2: Ah, perché il messaggio diceva proprio ma alla fine chi cazzo è Cheryl? Ed era una donna, sì no, era una donna che l'aveva detto. E niente, da lì ci è rimasta un po' nel cuore, sono quelle piccole cose che ci ricordiamo. Si chiamava All I Wanna Do, questo almeno lo sappiamo. La band che arrivano la sentiamo dal 2021, nel senso che il disco si chiama Sand e questa On A Roll arriva proprio da quell'album. Speriamo che buttino fuori qualcosa a breve. Sono i Baltazar.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dare felicità.
0: Radio Freccia.
3: Mezzogiorno, buongiorno, oggi buongiorno. È l'ultimo giorno di maggio, 31 maggio, domani poi sarà primo giugno, sì. Se non sbaglio, sì. E poi seguirà luglio, insomma. Vabbè, è inutile che vi sto a spiegare tutti i mesi, perché tanto la storia, la geografia l'avete studiata.
4: Soprattutto la geografia.
3: E buona domenica a tutti e basta.
4: Ieri era allegra, oggi confusa. Quindi confusa e felice

la possiamo riassumere. Antonella, per questo weekend, grazie. Studiate anche voi la geografia, se no poi i calendari non li imparate. 366-663-4466 per la vostra domenica di ponte, si spera, naturalmente. Un saluto va a tutti quelli che stanno lavorando, quelli e quelle. E intanto in sottofondo c'è Beck che ci accompagna, anzi ci permette di cominciare la nostra terza ora insieme. Si intitola Sex Lose.

12 e 3 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le principali notizie di oggi. Secondo il New York Times, il presidente americano Donald Trump avrebbe inasprito i termini di una possibile intesa con l'Iran e rinviato una nuova versione del testo a Teheran, irritato per la lentezza dei negoziati. Dall'Iran il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Ghalibaf ribadisce diffidenza verso le promesse americane e avverte che nessun accordo sarà approvato senza garanzie concrete sui diritti del paese. E rimaniamo all'estero. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area del Libano meridionale a sud del fiume Zarani nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Il portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente a nord del fiume, avvertendo che le strutture utilizzate per scopi militari potrebbero diventare obiettivi di attacchi. Torniamo in Italia. Tragedia nella notte ad Ortanova, nel Foggiano. Un'auto guidata da un 16enne con altri 4 minorenni a bordo è uscita di strada dopo la fuga da un posto di controllo dei carabinieri. Il veicolo ha urtato il guardrail, un ragazzo di 16 anni è morto, 4 sono rimasti feriti. Una donna di 58 anni è morta in Trentino dopo essere precipitata in un dirupo a Molina di Fiemme. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava rientrando a piedi da un concerto insieme ad altre persone quando è scivolata dal ciglio della strada. Il soccorso alpino ha recuperato il corpo. Voltiamo decisamente pagina. Questa sera al centrale del Foro Italico di Roma si terrà la decima

0: edizione del Power Hits Estate con un cast eccezionale, la conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Lo show sarà visibile esclusivamente sul 36 del digitale terrestre, su RTL 102.5 Play e si potrà ascoltare ovviamente in radio. Ora la pagina sportiva, il ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo, oggi l'ultima, il gran finale a Roma con la passerella finale. Per il calcio, ieri il Paris Saint Germain ha vinto la Champions League 2026 5-4 ai rigori contro l'Arsenal, per la formazione di Luis Enrique, il secondo successo consecutivo. È tutto, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. In queste ore sole protagonista sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un impulso più fresco sui Balcani lambirà anche parte del nord Italia, portando appunto dei rovesci su Alpi e Prealpi, poi a fine giornata anche sulle regioni di nord-est. Il caldo si farà sentire soprattutto sulla pianura padana con valori anche fino ai 34 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 12:15, Evanescence, Who Will You Follow? Anche questa dalla nostra top 20. Antonella dice la Monica di Monza. Dovrebbe avere una rubrica tutta sua, ce l'ha. È strepitosa, ma ce l'ha la rubrica tutta sua. Si chiama È Mezzogiorno, Quella è la sua rubrica. Tutti i giorni, insomma, dal venerdì alla domenica, per il weekend, a quello spazio in cui si cimenta in tante cose. Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, perciò cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest per provare a portarveli a casa. Arriva anche Alanis.

0: Thank you, grazie, grazie. Questo è il pezzo di Alanis che ci porta indietro di parecchio tempo.
1: Comunque, sì, volevo dire, dimmi. Mancano ancora 2 ore, grosso modo, alla fine del programma. È, sì, un po' presto per scivolare nella retorica del quando c'era lui, l'aneddoto.
0: No, no, ma non l'abbiamo fatto.
1: Iconica, no, non l'abbiamo. Che ti lega, che ci lega alla memoria del Lorenz.
0: Non l'abbiamo fatto.
1: Nel frattempo lui sta sciacquando i panni in Arno, per non dire altro, chissà, sì, dove, tu sei lì, sì, a lavorare, a sgobbare, quindi ti sei messo una camicia, ti sei messo carino, che sapevi che oggi nessuno ti avrebbe rubato la scena, approfittane, goditi il,
0: grazie,
1: tuo momento da mezzo busto,
0: il mio
1: espandi
0: mentore,
1: tutta la tua mascolinità, da icona Granny, sì, ricordiamocelo, rigorosamente Granny.
0: Icona Granny, sì, questa è una cosa che mi devo ricordare. Si chiamano Black Moods, quelli che arriveranno dalla Top 20 con Time Bomb, però in sottofondo ne arriva una veramente veramente bella firmata Kings of Leon, rubrica delle cose di cui non me ne frega assolutamente nulla, è la mia preferita.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Radio Freccia.
2: 12:30, l'abbiamo seguito, parlo di entrambi, sia al Giro d'Italia sia Paolo Pacchioni che è connesso con noi. Siamo arrivati finalmente all'ultima tappa. Ciao Paolo.
3: Siamo arrivati agli ultimi chilometri. Ciao ragazzi, guardavo ieri il contachilometri passare dalla macchina, sapete, al di là dei corridori che l'hanno fatto in bici, l'hanno fatto

0: di 3.400. Okay. Al seguito ne abbiamo fatti 5.500 più trasferimenti in aereo dalla Bulgaria e da Venezia. Quindi pensate, come cantava Paolo Conte, quanta strada nei miei sandali. Però insomma è stata una bella avventura, è stato un bel giro d'Italia. Abbiamo visto posti bellissimi, abbiamo raccontato comunque una corsa dominata da un corridore forte che è Jonas Vingegaard e che oggi avrà l'opportunità di essere incoronato a Roma. Peraltro la tappa di Roma è bella al di là dell'evento agonistico e se siete d'accordo tra poco entriamo nel dettaglio.
1: A tra poco.

0: Questa Hard Life erano in Queen, è stata una vita dura quella delle ruote, quantomeno della macchina di Paolo. Abbiamo sentito prima i chilometri tanti, quelli percorsi per seguire il giro. Ieri, insomma, vittoria di Vingegaard che ha messo il lucchetto un po' all'armadietto e oggi un po' più passerella, no?
1: Assolutamente sì, lui ieri ha messo proprio il punto esclamativo, nel senso che c'è modo e modo di vincere. Lui ieri lo ha voluto fare da dominatore ed è giusto così, 5 arrivi in salita con 5 vittorie di Jonas Vingegaard, che soltanto in un'occasione ha ceduto lo successo peraltro a un suo compagno di squadra. Oggi per lui sarà passerella, come sarà passerella per Giulio Ciccone, che comunque in questo giro con luci e ombre si è consolato con la maglia azzurra del leader della classifica degli scalatori. Non sarà una passerella per i velocisti, perché comunque di volate in questo giro ce ne sono state poche. Ci sono state 3 vittorie del francese Paul Magnier, che ovviamente vorrebbe calare il poker, ma insomma l'Italia attende Jonathan Milan con fiducia, perché segna un po' il gol

0: della bandiera in questo suo Giro d'Italia non è andato benissimo. E poi insomma raccontiamo sempre che il ciclismo è romanzo popolare mischiato a evento sportivo e anche a occasione di vedere posti belli. Ecco, oggi gli ultimi 131 chilometri si parte dall'Euro, si va verso Ostia, poi si torna in centro a Roma e lì si inizia a fare un circuito fra le bellezze della città, Terme di Caracalla, Colosseo, Fori Imperiali, Lungo Tevere. Insomma, da questo punto di vista, una bella cartolina. Si dice che il Giro d'Italia sia la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Ecco, oggi probabilmente manderemo questa cartolina.
1: Grazie Paolo per avercela raccontata, davvero, per essere stato insieme a noi tutto questo tempo. Ci sentiamo alla prossima, ci sentiamo presto. Buon giro.
0: È stato un grande piacere. Ciao,
1: ciao.
0: Buona domenica a tutti. Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:46, Storm Second, questo è il titolo del pezzo di Generation Young Lean che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20. Bello come abbiamo cominciato la nostra ora con un pezzo di Audioslave, no? Che era Like a Stone, che appunto parla di questo ragazzo seduto in una stanza d'albergo che un po' medita su quello che ci potrà essere dopo. Parla naturalmente di morte, anche se in tanti l'hanno interpretata con un significato un po' più legato all'amore. In realtà no, si parla di quello, quindi che cosa ci potrà mai essere oltre. E ne arriva una quasi per chiudere, non è proprio l'ultima, degli Eagles, più che famoso Hotel California, e invece questa sì, è molto interpretabile in quello che in inglese si chiama l'afterlife, no? Cioè quello che arriva dopo.

Canzoni che non passeranno mai come questa, nel senso che non passeranno mai dalla nostra memoria ogni volta che l'ascolti, non dico che sembra la prima volta, però devi portarla fino alla fine. Erano gli Eagles, Hotel California, ovviamente Felder e Walsh insieme alle chitarre che creano quel suono molto particolare, texture, credo che sia il termine appropriato. Siamo agli sgoccioli di questa terza ora insieme, ne seguo un'ultima fino alle 14. Le buone vibrazioni vi terranno compagnia in questa modalità alternativa, insomma in singola, poi da domani tornerà quella della settimana e ovviamente il weekend al completo a partire da venerdì. Quest'ora la chiudiamo così con Catfish and the Bottlemen e la loro Outside.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
1: Radio Freccia.
2: È l'una in punto, comincia l'ultima ora delle buone vibrazioni.
3: Ma che meraviglia di canzone questo. Beh, del California.
2: Ah, quella di prima. Bella, sì. Vabbè.

0: Bellissimo.
1: Bella, ma ne abbiamo passate tante altre molto belle, ne arriveranno altrettante come quella che vedo prima, tutt'altro genere, ma anche tutt'altra energia, perché arriveranno i Maiden e per la rubrica di quelle grandi soddisfazioni che ti porta la musica, e immagino che ognuno di voi ne abbia tantissime nel suo portafoglio, nella sua storia, nei suoi ricordi, questa per me è stata molto importante, perché mi ha permesso di suonare proprio questa in una scuola di suore dove andavo alle medie, e di vederle, soprattutto le suore, ballare al ritmo di questa che comincia cantando 666 is the number of the beast.

0: 13 e 5 minuti, una buona giornata su Radio Freccia da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi. A Parigi una persona è morta e una è rimasta ferita dopo le violenze durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Fermate 416 persone. Il ministro dell'interno francese ha parlato di derive inaccettabili e ha promesso tolleranza zero per i responsabili. Attentato incendiario la scorsa notte a Enego in provincia di Vicenza contro l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, che sta scrivendo articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. In una lettera lasciata sul posto da un uomo a volto coperto minaccia Giorgia Meloni e allo stesso Don Patriciello. Nelle scorse ore due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia ad Ostia sul litorale, portate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. A bordo del mezzo, che non si è fermato ai controlli e sul quale c'erano due giovani poi arrestati, sono stati trovati arnesi da scasso. Secondo il New York Times, il presidente americano Donald Trump avrebbe inasprito i termini di una possibile intesa con l'Iran e rinviato una nuova versione del testo a Teheran, irritato per la lentezza dei negoziati. Ma l'Iran, il presidente del Parlamento Ghalibaf, ribadisce diffidenza verso le promesse americane e avverte che nessun accordo sarà approvato senza garanzie concrete sui diritti del paese. Apriamo ora la pagina sportiva. Rafael Leão, un possibile addio al Milan. In un'intervista a Sport TV l'attaccante portoghese ha dichiarato di voler affrontare una nuova sfida in un altro campionato, affermando di aver dato tutto al club rossonero. Per il ciclismo, Jonas Vingegaard ha vinto ieri la 20ª tappa del Giro d'Italia. Oggi invece la passerella finale è a Roma. Ricordiamo che RTL 125 è partner della corsa. Per quanto riguarda invece la Powerizz Estate, questa sera centrale del Foro Italico di Roma, la conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati e Jessica Brugali per la 10ª edizione. Lo show sarà visibile esclusivamente sul 36 del digitale terrestre, su RTL 105 Play e ovviamente si potrà ascoltare in radio. È tutto per oggi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. In queste ore sole protagonista sul nostro territorio, ma dal pomeriggio un impulso più fresco sui Balcani lambirà anche parte del nord Italia, portando appunto dei rovesci su Alpi e Prealpi, poi a fine giornata anche sulle regioni di nord-est. Il caldo si farà sentire soprattutto sulla pianura padana con valori anche fino ai 34 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13 e 16, Johnny's Dream World, Modern Woman, all'interno della nostra Top 20, giuro che è vero, Lorenzo non ci crede, storia delle suore, alle medie poi eravate allora molto bravi per suonare gli Iron, giuro che è vero, ma in realtà sì, suonavamo tutti da 4-5 anni, era la terza media, e sì, abbiamo suonato qualche canzone degli Iron Maiden, non solo quella, era una sorta di dire festa di fine anno, no? Ci avevano concesso la possibilità di suonare, erano due band tra Red Hot Chili Peppers, Evanescence, Iron Maiden, abbiamo suonato veramente tanta roba. Mi sono anche ritrovato, ma sì, dai, l'abbiamo parlato spesso, a cantare I Believe in a Think of Love dei Darkness, insieme a tutto quel marasma. Beh, è stato molto, molto divertente, molto divertente.
2: Non sarà mica perché all'inizio il riff di chitarra ricorda When the Saints Go Marching In?
1: Sì, anche per quello può essere, magari l'abbiano confusa. Molto contente, che bello. Cantano una canzone di chiesa, no? Invece no, era tutt'altro. Ma è stato bello, molto divertente. All Time Rock and Roll, in sottofondo c'è Bob Seger.

All Time Rock and Roll, canzone che serve a fare da colonna sonora a tantissimi viaggi, sicuramente si presta alle grandi highways, quelle che sogniamo tanto perché vediamo, ci vengono raccontate tanto dal cinema, ma soprattutto dalla musica che tanto amiamo. Non perfetta invece per un viaggio tipo quello che arriva al 366-663-4466 o quantomeno le foto che arrivano di quel viaggio, perché stiamo parlando di Islanda, quindi una terra molto più apparentemente calma, anche perché poi sotto ribolle, no? Non si sa che è quella terra fatta di ghiaccio e di fuoco, con annesse foto molto belle. Allegato al messaggio, so che apprezzerai, sì, ho apprezzato tanto e mi piacerebbe riapprezzare, nel senso che ci sono stato ormai, cos'è stato, un paio di anni fa, e è un posto in cui tornerei volentieri, forse ci vivrei anche, bisogna vedere, provare a stare lì un paio di mesi, ecco, magari questo disco può essere più indicato.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 13:31, ancora una mezz'oretta da passare insieme, sicuramente tanta di questa parte sarà musicale.
7: Perché, visto che sì, domenica fa rima con classifica, sì, oggi parliamo della oggi top 3 dei paesi in cui Double M potrebbe trasferirsi, se ne avesse il tempo e la possibilità. Sì. Al secondo posto c'è il Giappone. Al primo posto c'è l'Islanda, mi manca la terza posizione. Qualcuno ha qualche suggerimento?
6: Al primo posto c'è il Giappone. Moro davvero, Giappone, per trasferirsi anche per italiano. Mi piacerebbe tanto, sì. No, il Giappone sì. Ma sai, non lo so, secondo me c'è sempre quel problema, no? Bello il Giappone, peccato con i giapponesi. Che è un po' come quando un amico o un'amica torna dal viaggio, ti racconta, ah no, bellissimo, sai, no, sono stato a Barcellona, peccato gli spagnoli. Lo dicono anche di noi, e lo diciamo noi stessi di tante altre città italiane. Chissà se esiste un luogo dove non dici quella roba lì. Forse Nonantola. Bella Nonantola. E anche i Nonantolani, Lesi,

0: Stupid Girl.
1: Un po' di garbage sulle frequenze di Radio Freccia. Non faremo questa classifica, non la faremo per niente al mondo, anche perché poi dopo un po' ci si...
2: Sì, ciao, scusate, sì, ciao. Vorrei sapere per cortesia se per caso oggi ha già chiamato tu quello che sostiene che non si dice non Antola, no, perché non vorrei perdermelo. Grazie Marco, ciao.
1: No, non ha... o meglio, non aveva chiamato fino a qualche istante fa.
3: Ma come non Antola? Si dice non Antola. Ah, ecco. Ciao da Marianna da Nonantola.
1: Lo sapevate che si dice non Antola? Non lo sapevo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:44, Temper City Self-Aware. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20. C'è qualcuno che la soluzione ce l'ha?
2: Ve lo dico io qual è il posto, sì, del quale tutti amano la popolazione: la Romagna. La Romagna, Sandra. La Kevin da Forlì, ma purtroppo trapiantata a Modena.
1: Ah, perché purtroppo? Vabbè, ma noi la sosteniamo sempre, in tutto e per tutto. Io e Lorenz siamo grandi fan di questa terra e lo ricordiamo spesso che è meravigliosa. Forse si può essere, non credo che sia l'unica, però sì, è una delle grandi perle in cui puoi dire quella roba lì, cioè non torni dicendo sì, però è romagnoli. C'è Elton John, questa si chiama Live On.

0: Ormai non Antola, scrive qualcuno, è diventato il vostro test della cadrega per scoprire i nuovi ascoltatori rispetto agli abitué. Sì, non è che sia voluto, che capita.
1: Buongiorno, sfrecciati. Sì. Cioè, ci credete che adesso non mi ricordo più come si dice non Antola o non Antola? Non mi ricordo più!
0: Ah, l'effetto è proprio quello, esattamente come nei film di Christopher Nolan, no? Arrivi un momento in cui dici, sì, forse devo ricominciarlo da capo, oppure vai avanti, finisci, poi dici, lo rivedrò una seconda volta. Noi comunque a testimonianza l'abbiamo sempre, ve lo ricordiamo spesso, un audio dell'ex sindaca che dice non Antola, con l'accento lì, dove va messo. Va bene, chiudiamo con questa, che sarà seguita poi dai Foo Fighters of All People, questo è Eddie Vedder, Save It For Later. Grazie per aver scelto Radio Freccia, grazie per essere stati con me fino alle 14, arriva Ambra Marie, ci sentiamo venerdì, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
1: Le 13:58 in anticipo per passare questa domenica insieme a voi. State ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto che vi ci accompagno mano nella mano dal venerdì fino alla domenica, dove ci perdiamo un po' nelle nostre storie musicali, personali, insomma ci mettiamo dentro un po' di tutto, perché è così che si fa quando si è amici da molto tempo. 366-6634-66 è il numero che vi serve per farvi trasportare. Fatevi sentire e io ricambio con un po' di musica.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, per cominciare la nostra prima ora insieme qui su Radio Freccia, prima di tre, vi ho detto, che cercheremo di occupare in qualche modo. Allora, innanzitutto vi dico che non solo potete ascoltarci, ma potete anche guardarci, perché c'è una radiovisione. 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, ripeto, ma non tanto per guardare noi, noi chi se ne... Cioè, sarebbe molto più bello che ci fosse quel fascino della voce e basta, senza sapere chi c'è dietro quella voce, e invece potete vedere anche le nostre facce, ma potete guardarvi i videoclip delle esibizioni live, insomma, per quella è figa la radiovisione, vi tiene compagnia anche visivamente, non solo da un punto di vista audio. E poi ripeto, 366 663 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire.

voi fino alle 17, dicevo 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, nel mentre io cercherò di occupare queste tre ore nel miglior modo possibile, quindi parlandovi tendenzialmente di musica. Ci sarà la Undies Day come sempre alle 14.50, una storia e una canzone che vi porta appunto in un racconto accaduto proprio il 31 maggio, però chissà di quale anno, lo scopriremo dopo. Poi arriva Gianni Roiatti, 15.50, ormai una certezza per quanto riguarda i contenuti, inteso che è sicuramente una persona che quando arriva si fa sentire per quello che racconta, quindi scopriremo cose grazie al nostro insegnante Gianni Roiatti. Band on the Run sempre aperto, lo spazio per i musicisti e i loro concerti, e poi soprattutto della gran musica tipo questa.

Sono arrivati anche i Pink Floyd all'interno di Electric Ladyland con quei viaggi che ogni tanto così vi offriamo. Ecco, viaggi con la testa, servono anche quelli. Nel frattempo Luca mi scrive: ciao Ambra, visto che ieri hai citato Tre uomini e una gamba, oggi potremmo parlare di strumenti per la meccanica di precisione. Bravi, fatemi da autori, ditemi voi, no? Di cosa volete parlare quest'oggi come a scuola, quando il prof non aveva voglia di fare niente, era... Di cosa volete parlare oggi? Quindi sì, potremmo parlare di strumenti per la meccanica di precisione. O della cadrega anche. Di tante cose. Potremmo anche fare una puntata solo con citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Conversare così. Potrebbe essere una bella sfida questa. Fino alle 17, eh?

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 14:25 con la vostra Ambra Marie fino alle 17, che vi ha proposto di parlare solo attraverso citazioni.

collaborazione di Aldo, Giovanni e Giacomo per tutto il tempo. Vediamo. Intanto, nel mentre così vi do delle informazioni legate al buon Paul McCartney, che giustamente è sulla bocca di tutti in questi giorni, perché il 29 maggio è uscito il suo nuovo disco, The Boys of Dungeon Lane, disco che riporta i Beatles prima dei Beatles. È un album che guarda Liverpool, all'infanzia di Paul, ai giorni prima dei Beatles, prima che insomma arrivasse la storia che adesso ci stiamo anche ascoltando.

A Day in Life, con questo finale che mi ha sempre fatto impazzire. Molto, c'è questa psichedelia, questa inquietudine. Poi, vabbè, stiamo parlando di uno dei pezzi, dei miei pezzi preferiti dei Beatles. Vi stavo parlando del nuovo disco del Macca, mio zio Macca, è uscito il 29 maggio, The Boys of Dungeon Lane. E niente, Paul McCartney si dimostra sempre di gran classe, cioè è riuscito in 84 anni ad evitare di trasformarsi, come dire, nella caricatura di se stesso, che è un po' quello che può accadere quando gli anni passano. Invece lui riesce ad essere sempre geniale. È un disco molto diversificato da un punto di vista di sound, perché c'è dentro il rock, la psichedelia, il pop orchestrale, quasi prog, quindi insomma c'è una ricerca sonora degna della sua firma. E poi appunto è questo viaggio nel passato che guarda prima del periodo Beatles, quindi un disco sicuramente da ascoltarsi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:38 con Ambra Maria, è arrivato il momento delle anticipazioni legate all'Ondis Day, così almeno sapete dove vi porto quest'oggi. Si va al 31 maggio del 1977, quando la BBC annunciava la messa al bando del secondo singolo dei Sex Pistols. Sto parlando di God Save the Queen, che veniva bollato dalla televisione di Stato come volgare e di cattivo gusto. Pensate che inizialmente il titolo di questo pezzo doveva essere No Future, però il manager Malcolm McLaren, che sappiamo bene essere un po' la mente dietro i Sex Pistols, decide che questo titolo doveva essere in realtà God Save the Queen, perché era più provocatorio, anche perché qualche settimana dopo l'uscita del brano ci sarebbe stato il giubileo d'argento della regina Elisabetta, quindi sarebbe stata una doppia provocazione. Però insomma, se vado avanti a parlarvi adesso vi racconto tutta la storia, quindi questa era giusto l'anticipazione, l'antipasto, poi vi racconto la storia meglio. Intanto ci godiamo questo gran pezzo di Richard Ashcroft.

vi dicevo, un pezzone di Richard Ashcroft che amo sempre ascoltare molto. Ce la siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi serve per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Vi dicevo che i protagonisti dell'On This Day di quest'oggi sono i Sex Pistols, ma accadono anche altre cose. Il 31 maggio in realtà accade una cosa importante, ovvero nel 1948 nasceva John Bonham, detto Bonzo, il cuore pulsante dei Led Zeppelin, il più grande batterista di tutti i tempi, senza se e senza ma. Perché non ne parliamo quest'oggi? Perché c'è già un podcast del White Rabbit e quindi insomma cambio un po' i viaggi ogni tanto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio perché ci facciamo un viaggio censurato nell'On This Day, perché vi porto al 31 maggio del 1997. E cosa accadeva in questa giornata? Accadeva che la BBC, ovvero uno dei canali televisivi inglesi più importanti di sempre, annunciava la censura del secondo singolo dei Sex Pistols. Non l'avrebbero più assolutamente trasmessa sui loro canali. Il secondo singolo dei Sex Pistols era Save the Queen e viene bollato dalla televisione di Stato come volgare e di cattivo gusto. Questo tipo di censura non si limita solo alla BBC, perché in realtà anche l'Associazione della Stampa Britannica mette in guardia tutte le radiostazioni, ovvero se passate God Save the Queen la rischiate grossa. Questo era un po' il messaggio, perché la censura ha delle leggi piuttosto ferree e se trasgredisci sei costretto, insomma, a pagare delle sanzioni importanti. Perché God Save the Queen dei Sex Pistols era da censurare? Perché nel testo si paragonava la famiglia reale al regime fascista, sostenendo che l'Inghilterra con loro non avrebbe avuto un futuro, il famoso No Future che cantano nella canzone. No Future doveva essere, vi dicevo, anche il titolo del pezzo, però il manager dei Sex Pistols, Malcolm McLaren, decide che il titolo doveva essere God Save the Queen perché era più provocatorio, anche perché qualche settimana dopo l'uscita del pezzo ci sarebbe stato il giubileo d'argento della regina Elisabetta, quindi sarebbe stata una doppia provocazione, dato che in quel periodo c'erano i festeggiamenti della corona, usciva il pezzo che appunto voleva distruggere quest'istituzione. Diciamo che, insomma, sappiamo bene che i Sex Pistols hanno fatto della provocazione la loro cifra di espressione, e c'entrano il bersaglio, perché solo qualche settimana dopo, nonostante la censura, God Save the Queen era in cima alle classifiche. Però siccome io avevo voglia di ascoltare Problems, che God Save the Queen l'abbiamo sentita a sufficienza, vi beccate questa canzone, anche perché, insomma, i Sex Pistols in ogni situazione erano in grado di creare dei grandi problemi, quindi credo sia pertinente lo stesso. Problems, Sex Pistols su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:58 all'interno di Electric Ladyland, programma che vi tiene compagnia dalle 14 fino alle 17 per tutta la settimana, solo che ci interscambiamo io e Cecil B. Vi stavo raccontando che il 31 maggio del 77 God Save the Queen veniva bandita e censurata da tutti i canali di Stato in Inghilterra. Eppure, nonostante questo, anzi in realtà forse proprio grazie a questo, qualche settimana dopo sbanca nelle classifiche determinando il successo dei Sex Pistols. Solo che in realtà vi ho fatto ascoltare Problems perché avevo voglia di ascoltare quella canzone. Non si parla sempre di anarchia con i Sex Pistols, e allora beccatevi un'anarchia anche nella scelta musicale, ovvero parlare di un brano ma in realtà decidere di mandarne un altro perché avevo voglia di ascoltare questo. London's Day è mio e decido io. Per il resto invece arriva South of Out e le Hole.

Malibu, sono arrivate anche le Hall all'interno di Electric Ladyland, programma che potete non solo ascoltarvi ma anche guardarvi in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme parlando di problemi. In realtà è perché ci siamo ascoltati Problems dai Sex Pistols, quindi se al 366-6634466 volete elencare anche i vostri problems, noi vi diciamo che siamo qua fondamentalmente per supportarvi. E gli amici a cosa servono se non per ascoltare le vostre lamentele dandovi sempre ragione, annuendo, dicendo no ma certo ma hai ragione, no ma è... come dici tu, ecco, noi siamo un po' quella roba lì.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Le 15:10, siete sempre all'interno di quel programma chiamato Electric Ladyland, che vi accompagna tutti i pomeriggi dalle 14 fino alle 17. Stavamo parlando di problems, ma in realtà li mettiamo un attimo in stand by, perché in qualche modo noi proviamo a risolverveli i problemi. E come? Regalandovi concerti. Infatti Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Quindi non solo siamo quegli amici che vi ascoltano se avete dei problemi, dandovi anche ragione e dicendo sempre sì con la testa, ma vi regaliamo anche biglietti per concerti. Insomma,

set all'interno di Electric Ladyland, mentre appunto vi dico che vi regaliamo così biglietti di concerti come se piovessero, perché è un periodo piuttosto ricco di eventi targati Radio Freccia, quindi mi raccomando, come vi dico sempre, tenete d'occhio il banner Special in Contest, che non si sa mai, qualcosa può accadere. Nel mentre, siccome stavano passando i Roxette, così mi stavo leggendo qualche informazione a loro riguardo e mi ero persa che avevano registrato una cover di Help dei Beatles, peraltro l'avevano registrata Abbey Road, e quindi niente, me la volevo ascoltare, e quindi la consiglio anche a voi in caso. Intanto qua arriva Ben Harper.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stanno per arrivare gli Oasis sulle nostre frequenze. In questi giorni ha compiuto gli anni Noel Gallagher e secondo me dopo ne parleremo col buon Gianni Royatti. Invece, mantenendoci più sulla questione Oasis in generale, si è detto che entro il 2026 uscirà il documentario sul tour della Reunion, quindi insomma chi non ha presenziato ai live potrà in qualche modo, non so, leccarsi le ferite guardando questo documentario, o magari invece sarà peggio, perché magari certe ferite si riparano non avendo a che fare con la cosa che ti ha fatto del male. Quindi in questo caso io non sono stata al concerto degli Oasis. E parlare degli Oasis non mi fa benissimo, vorrei tenerli un po' lontano dalla mia testa, ma è abbastanza impossibile, dato che a lavorare vengo. E gli Oasis, si dà il caso che li passiamo spesso

Wonderwall, sono arrivati anche gli Oasis all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo, insomma, preferirei non ascoltarli per non riaprire vecchie ferite, ma tant'è. Che devo. Vi dicevo che appunto uscirà il documentario sul tour della Reunion entro il 2026. Noel Gallagher ha detto di non aver ancora visto il documentario perché dice che stanno ancora facendo gli ultimi ritocchi e dice credo vogliono portarlo ad un certo punto prima di mostrarlo a me e Liam. Sta di fatto che lui sta lavorando al suono di questo documentario, sta proprio mixando il suono nel suo studio, e l'uscita di questo documentario è prevista per l'11 settembre, quindi insomma ci siamo, raga, un attimo, giugno alle porte, ma non vorrei darvi una brutta notizia, l'estate dura tendenzialmente sempre molto poco, quindi un attimo saremo qua a guardarci il documentario degli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland. Nella nostra Top 20 è sempre un piacere accogliere Jack White, che torna in Italia finalmente a giugno. Non ha pubblicato un nuovo album completo in questo 2026, è tornato ad aprile con due nuovi brani inediti. Uno è God and the Broken Ribs, che è quello che ci siamo appena ascoltati nella Top 20, e l'altro è The Rich Demonico. Suonerà in Italia il 19 giugno alla Prima Estate Festival al Lido di Camaiore. Sarò là, per chi c'è, insomma, ci becchiamo per delle birrette. E poi suonerà il 21 giugno all'Arena Alpe Adria di Lignano San Piedoro. Quindi due eventi dedicati a Jack White. Io l'ultima volta l'avevo visto a Madrid, si parla di ormai 6-7 anni fa, era stato un concerto incredibile, quindi non vedo l'ora di vederlo dal vivo. La recente scaletta unisce brani del suo album del 2024 No Name a grandi classici, insomma, della sua carriera solista, dei White Stripes, ma poi appunto è proprio figo ascoltarsi, sei lì e vuoi sapere ma cosa sta usando per suonare la chitarra, vorrei in qualche modo rubargli i suoni. Ecco, sto facendo un po' i ragionamenti alla Gianni Rojatti, ma sarà che sta per arrivare, quindi è per quello.

Do you think I'm sexy? Ah, io non lo so, però il nostro buon Gianni Royatti so che è un sexy bimbol di Radio Freccia, perché arrivano dei messaggi anche alla sottoscritta da riportare poi a Gianni Royatti, mi sono arrivati ieri, che insomma ne parleremo col professore, tanto arriva tra poco. Invece nel frattempo Alessio mi scrive: allora Ambra, facciamo così, a Lignano fine concerto diamo una bottigliata in testa a Jack White e via, avrai tutti gli strumenti che vuoi, cosa non si fa per la professora M. Vabbè Ale, non esageriamo, non possiamo provare a chiederglieli, o semplicemente non so, avere una fotografia degli strumenti che utilizza e poi li facciamo recuperare a Gianni Royatti, che lui ha, so che ha degli intrallazzi per recuperare pedaliere, effetti, suoni. Tra poco ne parliamo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E 15:52 su Radio Freccia è arrivato, è da dire, il nostro sex symbol, Gianni Royatti.
2: Ma cos'è questa deriva? Ti ho sentito prima, non riuscivo a crederci. Ogni volta, prima di andare in onda, ascolto gli ultimi interventi, diciamo, oddio, sentiamo oggi.
1: Che cazzo
2: e
1: dice?
2: Penso che tu arrivi. Sì, e questa, cioè, proprio come è uscita questa cosa?
1: Ma allora, perché ieri mi è arrivato un messaggio da una tua ascoltatrice che proprio si scioglieva mentre tesseva le tue lodi. Poi, vabbè, tendenzialmente io...
2: È una che ha un negozio di chitarre probabilmente, si stanno facendo la piscina grazie alle manie derive patologiche del sottoscritto, quindi ecco dai.
1: No, è proprio veramente, c'era proprio tutta questa, si stava sciogliendo parlando di quanto tu sia bravo, il nostro professorone, e poi io comunque devo sempre in qualche modo provare innanzitutto a stupirti, ma soprattutto stupire gli ascoltatori, cioè in qualche modo fargli venire voglia di ascoltare la nostra trasmissione, quindi mi
2: va
1: invento
2: bene, giusto,
1: delle...
2: giusto, sei un'ottima promoter. No, sì, no, esatto. È giusto, ci sta, ci stiamo.
1: Viene arrivato il nostro, appunto, il nostro sex symbol, colui che appunto, colui che va a guardare le pedaliere altrui per capire che suoni, che cosa usano per avere quei suoni. Stavo parlando di Jack White, quindi ho detto vabbè.
2: E quello ho sentito, sì.
1: Quando andrò a vedere Jack White dal vivo, cercherò di fare una foto della sua pedaliere, te la manderò, va bene?
2: Guarda, volentieri, Jack White poi è assolutamente un riferimento in termini di suono e di pedaliera. Ho anche comprato dei suoi pedali, tra l'altro,
1: so.
2: Ma quelli credo di averli condivisi.
1: So. Me l'avevi detto, però magari c'è qualcosa di nuovo che non ti sei ancora comprato, quindi...
2: Beh, insomma, lui è assolutamente un riferimento da quel punto di vista.
1: Ma
2: senti, vabbè,
1: magari
2: ma
1: è quello col miau, quello che... magari è quello.
2: No, non credo che sia il pedale che produce il rumore del miau, però guarda, cioè... quello che uso più suo, vabbè, lo diciamo, è comunque di interesse anche per gli appassionati di rock.
1: Certo.
2: Questo pedale che oltre a spingersi verso distorsioni abnormi, mai sentite, ti spara anche il suono giù addirittura di 2 ottave, quindi quando tu fai dei riff veramente sembra che ci sia una chitarra doppiata da un basso, no? Quindi è veramente gigantesco.
1: Utile.
2: Sì,
1: anche...
2: io invito, no, ma molto utile. Poi
1: così cassiamo i bassisti una volta per tutte, sai che io li amo, faccio
2: lui,
1: queste battute
2: lui...
1: apposta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Le 15:58 all'interno di Electric Ladyland. La cosa bella, Gianni, è che non siamo gli unici. Sì. Non siamo gli unici con queste pratiche un po' da stalker. Perché
2: fotografare le pedaliere degli altri chitarristi professionisti non è il mio hobby preferito. Che cosa bellissima.
1: Vero.
2: Essere guitar nerd, ero gli atti.
3: Sì, intanto c'è l'allarme di un negozio di strumenti musicali dove lui ha appena rubato un Big Muff e sta scappando. No. Beh, allora lo posso aggiungere nella mia mailing list, e soprattutto in questo periodo sto registrando. Adesso ho iniziato a girare anche a te, Ambra, le foto dei pedali alle fine delle registrazioni. Sì, però comunque sembra lo sproloquio, il delirio feticistico di gente che si scambia cose, però io garantisco che è strettamente adeso al nostro interesse di esplorare i suoni del rock. Beh, ecco, certo. Senti qua, Jimi Hendrix, il primo grande sperimentatore precursore di fuzz, octaver, tremoli, Leslie, c'è tutto in questo pezzo.

0: È arrivato anche Jimi Hendrix, così giusto per incorniciare bene questo momento proprio da nerd di chitarre. Nel frattempo, vabbè, scopriremo comunque anche se il nostro ascoltatore è stato arrestato.
1: Esatto. Senti, fammi dire una cosa, che mi si è accesa una lampadina di interesse sulle pedaliere delle chitarre. È vero, a me piace, quando vado ai concerti, se ho la possibilità, magari se conosci il fonico, se riesci a guadagnare le prime file, di sbirciare nelle pedaliere delle rock band. Una delle pedaliere più incredibili, l'ho vista a un concerto di Alanis Morissette, ed è fighissimo, perché non è che ti immagini suoni satanici, chissà che cose, però è talmente curato e ricco la sua produzione, che mi ricordo di questi pedalieri, questi chitarristi avevano queste pedaliere sconfinate. E poi vedendo il concerto proprio ti gusti tutte le sfumature dell'arrangiamento, i dettagli. Viceversa, magari delle band più sborone, gli Extreme, no? Che ti dici, sa che pedaliera c'hanno, uno Bettencourt aveva quattro pedalini in croce, perché gli era tutto la forza, insomma, del playing energico diretto. Però nelle band più pop rock veramente ci sono queste pedaliere gigantesche.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Allora, le 16:10, vi diamo un aggiornamento perché siamo tutti in apprensione qua.
2: No, no, tranquilli, era lo sportello aperto della macchina, non stavo rubando niente. Anche se la scimmia da chitarra è altissima.
1: È un attimo, ma Gianni, mi è venuta un'idea nel frattempo, ma sì, fammi capire. Sì. Quindi tu hai una collezione di foto delle pedaliere altrui?
3: Allora, devo dire che gran parte della comunicazione che intercorre tra me e i miei amici musicisti si basa sullo scambiarsi foto di pedali e chitarre, per cui direi ampissima, insomma, poi questa viene arricchita da testimonianze magari di pedaliere, di colleghi visti in tour o musicisti famosi, quindi sì, io ho quell'archivio
1: ecco,
3: lì.
1: Quello, allora, invece delle foto dei piedi, Gianni ha queste cose
3: esatto.
1: Sul suo telefono. No,
3: siamo comunque
1: che
3: pedalieri, è la deriva musicale, cioè, ovviamente se sei un
1: di
3: musicista, il piede così... No, sotto ci deve essere un tube screamer, un delay, un chorus.

0: Could You Be Love, Bob Marley su Radio Freccia, mentre il nostro Peppe Fetish delle pedaliere, io Gianni ho pensato questa cosa, sì. Potremmo creare una gallery per Radio Freccia dove tu ci mostri, non lo so, le pedaliere più importanti che hai fotografato. Così,
1: Ah, beh, questo sarebbe divertente, sarebbe assolutamente un bel format.
0: Si può fare, prego. Oppure in qualche modo, non lo so, fotografare le pedaliere altrui è una cosa che uno deve tenersi per sé. Cioè, non lo so.
1: No,
0: dici che.
1: No, non c'è nessun. Anzi, voglio dire, citando i tuoi adorati Radiohead, pensa che è bello partire proprio dai gruppi che fanno tutta questa ricerca sonora. Guarda, ti sparo già, secondo me sarebbe un trip assoluto. Pedaliere dei Radiohead, pedaliere degli Idols,
0: sì.
1: Jack White. E beh, già questi tre sarebbero un trip pazzesco. Anche i Turnstile vorrei vedere, che, perché loro alternano questi suoni ultra distorti proprio da punk californiano alle sonorità super pulite anni 80, quindi vuol dire che ci sono dei pedali che lavorano sul serio.
0: Sì, ma le foto le devi scattare tu, è questo il format.
1: Vabbè, adesso chiediamo subito alla direzione se vogliono mandarmi in giro per il mondo a fotografare, a testimoniare.
0: Di nascosto,
1: penso che siano entusiasti, penso che non stiano aspettando altro.
0: Certo. Di nascosto se li tac. E poi questo sarà il contenuto che noi metteremo su Radio Freccia.
1: Bello, bellissimo.
0: Mi sembra un format incredibile.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro. Euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 16:24 con Ambra Maria e Gianni Royatti. Non ci sono solo i feticisti di chitarre, ma anche giustamente i feticisti di batterie. Quindi ascoltiamo anche loro.
10: Ciao.
9: Ciao.
10: Per noi batteristi invece... quello che è bello è andare a vedere magari le soluzioni che hanno, visto che dobbiamo portarci sempre indietro un sacco di roba, e magari uno che mette il master in una maniera, posiziona il tom a 10 cm più a destra, più a sinistra, dice ma che bella idea, perché non ci ho pensato anch'io? E allora beh, quando torni a casa poi anche tu dici ah che bello. Quindi ci sono cose anche per noi batteriologi. Ciao.
9: Allora, oggi hanno tutti la portiera aperta mentre ci lasciano i messaggi.
11: Sì, esatto, è curioso. A me niente toglie dalla mente quello che pensavo prima, che sia gente che è galvanizzata da questa cosa saccheggia negozi di strumenti. Comunque sì, c'è una grande affinità tra batteristi e chitarristi, sono i più appassionati secondo me di strumentazione.
9: E anche qua bassisti non li consideriamo.

0: One Way or Another, i Blondie su Radio Freccia. Ma Gianni, prima di salutarci, una buona parola sui bassisti. Una.
1: Ma no, guarda, io invece ne spendo ancora una sulla connessione tra chitarristi e batteristi, perché il messaggio dell'ascoltatore di prima, guarda, per esempio una nota di colore, almeno io negli anni della gavetta, quelli che ricordo, chitarristi e bassisti erano sempre quelli che viaggiavano insieme, quando c'erano i festival, i concerti, le registrazioni, perché erano i poveri martiri che volevano assolutamente usare la loro roba, perché era esclusiva, selezionata, insomma, si erano svenati per comprarla, quindi ricordo queste Station Wagon riempite all'inverosimile con la batteria, gli amplificatori, le pedaliere, e tante volte la cantante e il bassista arrivavano per i cazzi loro, magari in aereo oppure in treno, tanto cosa c'è da portare? L'ampli del basso lo trovi lì, lo zenzero, qualcuno te lo fa trovare, c'è cioè tutto quello che sai, lo zenzero, no? Prendete
0: però
1: voi,
0: magari
1: no,
0: cosa poi sono prende? Proprio quelli che scrivono le canzoni.
1: Vabbè, allora se la mettiamo da questo punto di vista, ok.
0: Devo difendere la categoria, mi spiace.
1: La categoria,
0: hai toccato proprio i pilastri della mia band, che sono la cantante, io e il mio bassista, quindi...
1: Esatto.
0: Dai calmino Gianni, perché sennò la settimana prossima non ci rivediamo.
1: No, per carità, mai succeda questo.
0: È stato un piacere come sempre.
1: Come sempre.
0: Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Gianni.
1: Ciao Ambra.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:35 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Abbiamo appena salutato Gianni Royati, che vi dico sempre fa i finti saluti, perché poi dopo ritorna e fa il bis all'interno di Note di Stile, vi accompagnerà dalle 17 alle 18, quindi state in compagnia mia ancora per un po'. Qualcosa da raccontare c'è sempre, sì, qualcosa da raccontare c'è sempre, però se ce l'avete voi, 366-673-4466 è il numero che vi serve, se no in caso, come diciamo spesso, lasciamo che sia la musica a parlare, e in questo caso lo fanno i Black Sabbath.

Changes, questi erano i Black Sabbath all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dalla nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e anche le ultime notizie. Sull'app trovate tutto quello che c'è anche sul nostro sito radiofreccia.it, ma insomma è molto più comodo tenere d'occhio tutti i nostri contenuti. Se vi siete persi qualcosa potete recuperarlo immediatamente. Dicevo, noi siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, però si parlava di notizie che potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it e tra poco ve ne racconto una, così, giusto per salutarci.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:47 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Maria ancora per un paio di minuti, visto che io e Gianni Royatti di solito vi diamo delle notizie che potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it, ma siamo un po' persi sul feticismo delle pedaliere. Allora vi riporto una notizia che potete trovare sul nostro sito, molto molto interessante. Vi parlo di questo nuovo studio canadese che aggiunge un dato concreto sul fatto che musica e intelligenza possono essere associate, ovvero suonare uno strumento, dice questa ricerca, può migliorare concentrazione e tempi di reazione. La ricerca ha messo a confronto persone con e senza formazione musicale tra gli 8 e i 34 anni. Nei test di attenzione sostenuta e velocità di risposta, i musicisti sono risultati mediamente più rapidi e più precisi. Il dato interessante è che questa differenza si vede a diverse età, quindi non è legato solo a quando inizi, ma anche a quanto pratichi nel tempo. La spiegazione è abbastanza semplice: suonare uno strumento richiede più cose insieme, quindi devi coordinare i movimenti, stare nel tempo, anticipare quello che arriva, correggere gli errori. È un lavoro continuo di attenzione e di memoria, e questo si collega ad un tema che è molto attuale, ovvero la difficoltà a restare concentrati, perché tra notifiche, contenuti veloci, insomma, siamo abituati a cambiare stimolo di continuo. La musica invece funziona al contrario: quando studi un brano devi restare lì senza distrazioni, devi portarlo avanti, per questo può essere vista come una forma di allenamento dell'attenzione. I ricercatori chiariscono che non è un rapporto diretto di causa-effetto, ma comunque c'è una correlazione significativa. Cosa vuol dire? Che non è automatico che studiare musica renda più concentrati, però i dati vanno in questa direzione, e in un contesto in cui l'attenzione è sempre più frammentata, diciamo che la musica rimane una delle poche cose che ti costringe a rallentare e restare focalizzato. Quindi, insomma, come sempre, la musica è sinonimo di intelligenza. Vi lascio con questa notizia, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao da Ambra Marie.

0: Vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.
2: Radio Freccia.
3: Le 16.57, bentrovati amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente, questa è Notte di Stile che sta con voi ogni fine settimana dalle 17 alle 18, io sono il vostro amico Gianni Roiatti. Allora, vi ricordo, proprio partiamo da questo, partiamo dal 366-663-4466, che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, le vostre note audio su WhatsApp. Io apprezzo moltissimo i vostri messaggi e mi annoto sempre alle vostre richieste, il più delle volte mi chiedete di approfondire qualche musicista, qualche artista, e oggi cercherò di soddisfarvi. Mi sono fatto una lista, alcuni nomi sono un po' più di nicchia, altri sono delle cose molto nuove, altri sono dei classici. Partiamo da un chitarrista di cui mi parlate spesso, che è John Five. John Five è l'attuale chitarrista dei Motley Crue, però è un tizio che ha un background incredibile. Tra l'altro lui ha questa peculiarità di essere un vero metallaro, uno shredder, un ultra tecnico, però con delle capacità western, country, bluegrass pazzesche. La sua fase artistica però più sensazionale, secondo me, resta questa, al fianco di Marilyn Manson, con cui nel 2000 registra un disco pazzesco, Hollywood.

Disposable Things, Marilyn Manson, da un disco clamoroso del 2000, Hollywood. Un disco clamoroso perché è suonato da paura. È proprio John Five, il chitarrista che suona su questo disco e di cui voglio parlarvi oggi, a raccontare che questo disco è pazzesco perché la band arrivava da un tour infinito, quindi provavano ogni giorno, suonavano ogni giorno, c'era un'intesa tra i musicisti che sfiorava la telepatia. Quindi entrano in studio e il disco lo registrano, non dico buona la prima, ma come riesce a fare una band quando è in stato di grazia. Di John Five, vi dicevo prima, un grande virtuoso che mi stupì molto e piacque a tutti nella collaborazione con Marilyn Manson, perché riusciva a mettere questa dimensione abrasiva, disturbante della chitarra industrial a favore in combinazione col suo virtuosismo. Insomma, quando lo si ascolta con Dave Lee Roth, con i Motley Crue, è tutto molto coerente con la sua natura di chitarrista hard rock, metallaro, ma con Marilyn Manson stupì. Andatevi a cercare un disco del 2004, Vertigo, primo disco solista di John Five, è pazzesco. Cambiamo genere completamente con i Bastille.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:11, amici, state ascoltando Radio Freccia. Queste Notti di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. E oggi una puntata dedicata agli artisti, alle band, ai musicisti di cui mi chiedete e mi parlate più spesso. Prima abbiamo parlato di John Five, un altro chitarrista invece di cui mi chiedete spesso è Pete Townshend degli Who. Pete Townshend degli Who è uno dei chitarristi più grandi della storia, ma viene da chiedersi perché è riuscito a ritagliarsi un posto così importante. Vabbè, voi dite, uno che ha suonato negli Who, grazie, ma il tema non è esclusivamente questo. È pensare che lui sia riuscito a imporsi a metà degli anni 60, che era un'epoca dominata da una serie di chitarristi che erano dei violinisti prestati alla chitarra elettrica, tutti diventati poi delle divinità della chitarra: Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck. Erano tutti dei solisti pazzeschi che portavano il blues, il virtuosismo, la dimensione solistica a un livello nuovo. Pete Townshend invece inseguiva una strada completamente diversa. Lui puntava tutto sul suono, sull'attitudine, anche sul volume, sulla potenza. Io credo che lui sia stato il primo eroe della chitarra alternative. Senza Pete Townshend non ci sarebbe stato il punk, non ci sarebbe stato Tom Morello, non ci sarebbero stati, insomma, tutti quei chitarristi che riescono a essere giganteschi all'interno di una band senza essere necessariamente dei virtuosi o dei solisti. Lo sono, ma utilizzando un altro tipo di virtuosismo, quello della creatività, della tecnica, della ricerca sonora. Ce lo ascoltiamo con Love Rain Over Me, un brano che ha scritto proprio lui con gli Who, il capolavoro degli Who del 1973, Quadrophenia.

Lo sentite questo fracasso di una chitarra elettrica che si demolisce contro amplificatori e batterie? Infatti stiamo ascoltando gli U, e proprio questo faceva Pete Townshend, fracassava sul palco le sue chitarre. E c'è una bella nota di stile a riguardo, perché non era solo teatro, non era solo fare qualcosa di sensazionale che assecondasse la voglia di trasgressione nel rock. Siamo negli anni 60, la società si fa sempre più industrializzata, c'è il boom economico, fiorisce l'industria nucleare, e Pete Townshend era uno studente d'arte che era appassionatissimo di una corrente chiamata Autodestructive Art. Questa società si stava facendo troppo perfetta, soffocante per un giovane artista, e allora l'arte andava usata per rompere queste regole, protestando come? Con il caos, cercando di creare delle cose che fossero dissonanti, abrasive e disturbanti. Lo si faceva in ogni ambito artistico, e lui da musicista cosa di meglio poteva fare che distruggere le chitarre, proprio come una provocazione artistica. Ci ascoltiamo Youngblood con Mars.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Radio Freccia.
6: Le 17:26, amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Io sono Gianni Roiatti, che oggi si è preso il piacere di raccogliere, dopo un po' di settimane in cui annotavo dei messaggi, una serie di artisti, di band, di nomi che mi chiedete sempre di approfondire. C'è una band adesso per la quale non è che avete richiesto un approfondimento, anche perché cosa vuoi approfondire su una band del genere che conosciamo tutti così bene, amiamo tutti. Ci tenevo a farvela sentire, a parlare un po' di loro, perché vedo che quale che sia l'argomento che tocco, le band, i dischi che vi hanno influenzato, ispirato di più, loro escono sempre, sono gli AC/DC, sono proprio alla fine diventati degli zii buoni del rock, che mettono tutti d'accordo, poi c'è il groove, ci sono grandi chitarre, ci sono grandi canzoni. Io ve li faccio ascoltare con un disco che a me fa impazzire, del 1976, e il loro terzo disco è Dirty Dirt Don't Dirt Cheap, un disco dove loro mettono finalmente a fuoco, avevano già fatto due dischi che erano impeccabili, però qua questo suono così sporco, irriverente, senza fronzoli, pieno di groove, con grandi assolo blues, qua secondo me trovano la formula perfetta e secondo me toccano anche un loro apice, forse perché così ancora grezzo, acerbo.

AC/DC, io ho una bellissima nota di stile su Angus Young, considerato uno dei chitarristi solisti più grandi di tutti i tempi. In una intervista lessi che quando gli chiesero: ma qual è il segreto del tuo stile, qual è la peculiarità del tuo modo di suonare, lui disse: ma io non ce l'ho, anzi forse la mia peculiarità è proprio non avere uno stile particolare, uno stile unico. Vabbè, sembrano delle esagerazioni di modestia iperbolica non attendibile, però poi si lascia un po' andare e dice: no, guarda, pensandoci bene, io una caratteristica ce l'ho, che io sono molto piccoletto, sono basso di statura, e quindi sulla chitarra pesto con tutta la forza che ho. È l'unico insegnamento che mi ha dato mio fratello Malcolm, che quando ho iniziato a suonare la chitarra, mio fratello mi ha detto: guarda che devi pestarlo quell'oggetto. Lui dice: io quando suono gli accordi di chitarra li pesto talmente forte col plettro che letteralmente la chitarra poi mi sbalza via. Dice: se volete avere il mio suono, se volete avere la mia attitudine, è inutile che vi mettiate a cercare effetti, amplificatori, scale esoteriche. Pestate quella maledetta chitarra. Ci ascoltiamo Alanis Morissette con Crazy.

0: Roma. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile, e oggi vi sto facendo sentire le band, gli artisti, i musicisti di cui più spesso mi scrivete. C'è una band che adoro, recentissima, si chiamano i Modern Woman e sono in rotazione nella nostra Top 20, e devo dire la verità, è una band che vedo vi divide, perché sono talmente spigolosi, sono talmente eccentrici che alcuni di voi restano sinceramente confusi da questa band. Io li adoro, li trovo estremamente originali e poi secondo me tengono alto quel filone musicale che è l'art rock, no? Questa maniera, questa volontà di rompere gli schemi delle canzoni pop rock con sperimentazione e contaminazione stilistica. Ci ascoltiamo i Guns e poi continuiamo a parlarne.

Guns N' Roses, ma io vi stavo parlando di questa band che sta scorrazzando nella nostra top 20, Modern Woman. È una band che trovo interessantissima perché sono capitanati da questa cantautrice Sophie Harris, e insieme alle Last Dinner Party sono delle band attualissime, modernissime, che riscoprono, vi dicevo, questo approccio all'art rock, quindi questa maniera di fare musica così creativa, con contaminazioni stilistiche che vanno dall'avanguardia al free jazz, alla musica classica. Le Last Dinner Party secondo me sono più vicine a David Bowie, Peter Gabriel, quindi sono sempre molto eleganti. Queste invece, Modern Woman, riescono a essere più imprevedibili, nervose, spigolose, spigolosi. A me ricordano tantissimo i Peel, la band di John Lydon, l'ex cantante dei Sex Pistols. Ascoltiamoci un attimo gli Arizona e poi godetevi proprio questi Modern Woman con Johnny Dreams World, che è il pezzo in rotazione nella nostra top 20.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.51, amici, state ascoltando Radio Freccia. Il pezzo che abbiamo appena sentito era Johnny's Dreams World dei Modern Woman, con queste dissonanze, queste cacofonie, ma insieme a queste esplosioni melodiche. Una band davvero che amo moltissimo e che, come vi dicevo, è divisiva, nel senso che c'è chi li adora e chi invece resta sinceramente perplesso di fronte a così tanta sperimentazione. C'era l'anno scorso o un anno e mezzo fa un pezzo degli Scancanensi che si chiamava An Artist is an Artist, che era proprio così, era proprio quelle cose post-punk un po' schizzate, cacofoniche. A me piacciono moltissimo. A proposito di Modern Woman, domani o dopodomani sbirciate sul sito di Radio Freccia, perché ho scritto un approfondimento su di loro, quindi per conoscere la storia della band, le peculiarità stilistiche. Poi tra l'altro loro sono una band che fa delle autentiche diavolerie con gli strumenti musicali, quindi suona anche con piatti rotti, utilizza utensili da cucina per fare suoni. Comunque, visto che vi raccomando un articolo, vi raccomando di scaricarvi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre e ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e appunto le ultime notizie. Amici, per oggi è tutto, anzi per questa settimana è tutto, noi ci ritroviamo il prossimo weekend come ogni sabato e domenica dalle 17 alle 18 con Note di Stile. Ciao da Gianni Roiatti e godetevi il Molo 17 con la mia amica Kat. Ciao ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Yes Z e Total Look. Tutto

domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana e vi ricordo anche che siamo in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete il prossimo weekend. Cominciamo con gli Scorpions. Rock You Like a Hurricane.

Rock You Like a Hurricane, gli Scorpions, ad aprire il nostro appuntamento di oggi con il Molo 17 versione weekend. E parliamo di Bruce Springsteen. Infatti si è concluso il suo tour, Land of Open Dreams Tour, si è concluso a Filadelfia per una serie di questioni logistiche. È stata recuperata la data che avrebbe avuto

avuto luogo l'8 di maggio, ma per ragioni logistiche legate allo sport, quindi naturalmente io non vi so fare un riassunto, perché appena sento la parola sport mi va in pappa il cervello. Dunque, si è concluso il tour di Bruce Springsteen, quello dichiaratamente politico e apertamente schierato contro l'attuale amministrazione statunitense, ma gli impegni dal vivo del boss non finiscono qui, e nemmeno l'impegno politico, per così dire. Infatti, a parte un paio di tappe intermedie, il 3 di ottobre sarà tra gli ospiti del Power to the People Festival, il festival fortemente voluto e organizzato da Tom Morello, e ci sono ospiti prestigiosi, insomma, ne parleremo abbondantemente. Intanto ce lo ascoltiamo, il boss con Radio Nowhere.

Radio Freccia, libera come noi. Top 20. Like an empty fire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 10 minuti al Molo 17, versione weekend check out al microfono. E mi stavo chiedendo, no? Ma per esempio, voi il 18 luglio che cosa fate? No, ve lo chiedo perché, guarda caso, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween che si svolgerà a Ferrara proprio il 18 di luglio. Per accaparrarveli andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. E adesso ritroviamo gli Aerosmith, questa è Hole in My Soul.

Hole in My Soul, Aerosmith. Parliamo del 1997, il singolo esce nell'agosto di quell'anno ed è estratto da Nine Lives, ed è un momento in cui gli Aerosmith cercano di conciliare un'anima più hard rock, mettiamola così, con l'anima commerciale, non è una parolaccia, insomma, cercando delle melodie più appetibili su larga scala. E siamo in piena era MTV, lo dimostra il video di Hole in My Soul, che è quasi un mini film in piena estetica di film sui teenager degli anni 90. Insomma, MTV esisteva ed era un passaggio obbligato e molto importante. Tra pochissimo invece ritroveremo i Foo Fighters con il loro nuovo singolo Of All People, dove Dave Grohl non le manda a dire affatto. E intanto, per palati che amano i suoni morbidi, ci sono i Coldplay con Violet Hill. Was the love?

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 18 e 24 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Ora, se eravate in circolazione nel 1994, indubbiamente nelle vostre orecchie è entrato in maniera direi prepotente il brano che stiamo per ascoltare. Parliamo dei Pretenders, che pubblicano appunto nel 1994 I'll Stand By You, una ballad iper romantica scritta proprio da Chrissie Hynde, che riporta in auge il suo gruppo e che improvvisamente invade ogni dispositivo. Sostanzialmente aprivi il frigorifero e sentivi questo.

schiere e schiere di romantici hanno versato calde lacrime su questa che è una ode all'amore incondizionato. Troppo adorabili, troppa melassa, troppo zucchero, troppa glicemia in alto, e lo capisco, e allora vediamo di bilanciare un po'. Andiamo nel 2005, quando i Kaiser Chiefs debuttano, si fanno conoscere sulla scena mondiale con l'album Employment, e uno dei singoli più apprezzati, per la precisione il terzo singolo estratto dal loro album di debutto, è Every Day I Love You Less and Less, che significa ogni giorno ti amo un po' di meno, più o meno il senso è questo. Chiaramente il testo è estremamente ironico e dissacrante, con una bella energia che ha caratterizzato da subito i Kaiser Chiefs, ed è il motivo che ce li fa amare particolarmente. Quindi vedi, accontentiamo tutti, i romanticoni e anche i cinici e anche le vie di mezzo, perché no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:36 al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, ma non c'è soltanto la diretta e infatti grazie all'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, poi naturalmente ci sono le puntate speciali, i podcast, le interviste, la sezione ultime notizie e naturalmente ci sono i regalini, legacy, biglietti per i concerti che vi lasciamo di tanto in tanto lì sull'app. Arriva Joe Cocker.

Eh beh, caro Joe Cocker, quando arriva la notte, si avvicina anche l'ora dell'aperitivo. Ora si avvicina giusto la sera più che la notte, ma ad ogni modo siamo al momento del nostro meritato aperitivo. E la ricetta alcolica di quest'oggi prevede un cocktail tiki. Le temperature lo permettono, sono quei cocktail estivi finto polinesiani a base di rum, molto rinfrescanti e molto buoni. Quello che vi propongo oggi è il Fendi Nebbia. Prendete uno shaker con ghiaccio e dentro ci mettete 2-3 fettine di zenzero, 2 fette di lime, qualche foglietta di menta e poi aggiungete 4,5 centilitri di rum, 3 centilitri di succo d'arancia, 2 centilitri di succo di lime, 1 centilitro di succo di limone, 2 centilitri di falernum e 1 centilitro di orzata. Date una bella shakerata vigorosa e senza filtrare, rovesciate allegramente il tutto in un bicchiere alto. Ora i tiki prevedono varie decorazioni, ombrellini, cannucce colorate, ma che vi frega, bevetelo così che vi rinfresca e vi fa bene. Cash Machine, Half-Five.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:49, beh, quasi 50 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e questo è il momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E stavolta andiamo a scomodare la sapiente creatività di Dario Comini del Nottingham Forest. Chi un po' si intende di bere miscelato sa che Dario Comini è un miscelatore d'eccezione e si produce anche in analcolici di tutto rispetto, per esempio il Palm Springs. Direttamente in un tumbler con ghiaccio mettete 5 centilitri di tonica al limone, 5 centilitri di succo di mirtilli e 5 centilitri di ginger beer. Loro invece sono i Genesis e questa è Abacab.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
0: Radio Freccia.
3: Mancano 3 minuti alle 19, iniziamo la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dalle 18 alle 21, dal venerdì alla domenica. E beh, grazie, se no che weekend sarebbe. Al microfono c'è Kat e naturalmente vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS

0: Another One Bites Us the Queen. Come annunciato, c'è Anthony che pone una domanda interessante, prego.
1: Vai. Buonasera Sprecciati, buonasera Gatto. Io sarò un po' alticcio e sicuramente si capisce dalla voce. Però la domanda sorge spontanea: perché nei cocktail estivi ci mettete lo zenzero? Che lo zenzero è un alimento che scalda. Mangiando lo zenzero il corpo produce calore. Perché d'estate mettere lo zenzero?
0: Guarda, intanto complimenti, perché sì, un pochino si sente che c'è una nebbia alcolica, ma è molto carino. E nonostante questa nebbia, hai fatto una domanda secondo me molto giusta e potrei risponderti con un'altra domanda volendo, ovvero perché d'estate beviamo degli alcolici, dalla birretta ghiacciata a quello che vi pare, perché comunque l'alcol produce calore, e la risposta è boh, nel senso che lo zenzero mescolato insieme all'alcol o anche senza alcol, anche negli analcolici, lì per lì ti dà quella sferzatina di energia e di brio che ti sembra rinfrescante, dopodiché sudi in maniera smodata. Hai ragione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:10 minuti al molo 17, ceccata al microfono, prego.
2: Ma a sto punto io farei un contest alle 19:04. Il messaggio più alcolico da mandare a Radio Freccia.
1: Ah.
2: Però la zenzero è tanta roba, dai.
1: No, sì, la zenzero è tanta roba. Tantissima roba. Ma che bella idea che hai avuto. Ma sì, come non bastassero i folgorati già di per loro che scrivono al 366-6634-466, mettiamoci anche gli ubriachi. Va bene, però effettivamente è arrivato un messaggio sulle note alticce che però io da sobria non avrei saputo dire altrettanto. Quindi poi ve lo faccio sentire. Ma loro sono gli Zombies, questa è Time of the Season.

0: Allora, la questione sul tavolo è sempre quella: perché si mette lo zenzero nei cocktail estivi che fa sudare? Perché beviamo l'alcol d'estate che fa sudare anche quello? E ci sono varie teorie, prego.
1: Scusate, io penso di essere più ubriaco del tizio prima di me, però
0: perfetto.
1: Non è perché il corpo sudando, producendo calore, appunto, abbassa la temperatura corporea, non funziona così il sudore, e anche perché... la cucina piccante è molto diffusa in posti in cui storicamente fa molto caldo.
0: Vero, vero.
1: Non so, non funziona così, per me è una domanda genuina, anche perché appunto non sono molto sobrio.
0: Allora, io ripeto che non me ne intendo di queste cose, quindi non vorrei fare degli sfondoni, sono sicura che all'ascolto ci sia qualcuno che se ne intende sicuramente più di me, però sì, il principio è un po' quello, cioè facendo sudare il corpo ci si allinea la temperatura esterna, qualcosa del genere. Comunque, così, non so che non importa niente a nessuno, ma che bella voce che hai, non so come ti chiami, ma è una voce molto radiofonica, così la butto lì. Darkness always wins, Hailstorm.

0: superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 19 e 24 minuti, anzi 25 in questo istante. Il Molo 17, Cata al microfono, e che bello avere degli ascoltatori e delle ascoltatrici, soprattutto come voi, perché qualunque dubbio poi viene risolto. Nel caso dello zenzero di cui parlavamo, in generale delle cose un po' piccanti, eccetera, ci risolve il dubbio Rossella, che studia proprio queste cose e scrive: buonasera Cat, buonasera Sfrecciati. Lo zenzero viene consumato nei paesi caldi per disperdere calore. L'ho scoperto quest'anno studiando per la prima volta qualche cenno di medicina tradizionale cinese, per la quale lo zenzero corrisponde al sapore piccante proprio dell'elemento metallo, che serve nel caso si debbano ampliare le narici e il respiro più in generale. Vedi, c'è tutto un mondo da scoprire.

Message in a Bottle Police. E adesso mi tocca proprio parlare di una cosa di cui non so assolutamente niente. E voi potreste dire, allora stai zitta. Sì, avete ragione, ma ne devo parlare perché coinvolge il gruppo che stiamo per ascoltare. Sto parlando dei Killers, ascolteremo Read My Mind. E perché mi tocca parlare di una cosa di cui non so niente? Perché ieri i Killers si sono esibiti su un palco piuttosto prestigioso, ovvero la Puskás Arena di Budapest, dove si è svolta la finale di Champions League. E basta, non so cos'altro dire, nel senso che quello che ho letto è che questa è un evento calcistico, ecco, l'ambito è lo sport, è il calcio, è molto molto importante, molto atteso. Poi chi ha vinto, chi ha giocato, chi ha perso, è meglio che io non mi avventuri su questo argomento. Ad ogni modo pare che l'esibizione dei Killers sia stata assolutamente prestigiosa, benché molto sintetica, visto che apriva appunto a questo grande evento. Ce li ascoltiamo con Read My Mind.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:38 al molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo in diretta, infatti potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle puntate speciali, i podcast, le interviste, la sezione Ultime Notizie che viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti. Poi naturalmente ci sono i regalini, le top 20, chi più ne ha più ne metta. E adesso senz'altro indugio arrivano i Creed e questa è la meravigliosa My Sacrifice.

Ogni volta che ascolto My Sacrifice mi viene una rabbia sul destino dei Creed e cerco di contestualizzare un po' questa affermazione. My Sacrifice è estratta da Weathered del 2001, terzo album dei Creed, che non riesce come album a raggiungere il successo del secondo album dei Creed, ovvero Human Clay, quello dove c'era contenuto With Arms Wide Open, per intenderci. Però comunque My Sacrifice, quando viene estratto come singolo, ha un successo straordinario, planetario, diventa addirittura, potremmo dire, un inno generazionale. E nonostante questo, circa 3 anni dopo l'uscita di My Sacrifice, i Creed si sciolgono. E questa cosa mi fa rabbia, perché il processo di scrittura all'interno dei Creed era basato sostanzialmente sulla grandissima intesa che c'era tra Scott Stapp, il frontman, e Mike Tremonti. Invece si sciolgono miseramente. Poi, per carità, dalle ceneri dei Creed nascono gli Alter Bridge, quindi insomma ci abbiamo perso fino a un certo punto, che però in fondo sono un'evoluzione dei Creed, e non si sono mai chiariti bene i motivi veri dello scioglimento dei Creed. Lui è Billy Idol, Scream.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs è quanto abbiamo appena ascoltato, il nuovo singolo di Jack White, molto potente e molto presente tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Ma dall'attualità andiamo al passato, perché ritroviamo Ivan Allen con Panama, e uno potrebbe dire, eh beh certo, come tutti i pezzi di Van Allen, è di Van Allen, ci avrà messo un bel riff di chitarra, sì, ma ci ha messo anche la macchina, hanno letteralmente portato la macchina di Van Allen in studio per registrare il rombo del motore, ve lo giuro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
1: Ancora 3 minuti e saranno le 20. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda ovviamente dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E a proposito di radiovisione, se ci state guardando vedrete che c'è una finestrella che riguarda proprio l'evento che si svolgerà tra un'ora, il Power It's Estate nella sua prima versione, che precede per l'appunto d'estate. Normalmente si svolge a fine estate a Verona, invece quest'anno gli appuntamenti saranno due. E vabbè, tutto questo per dire che io vedo la gente che nel frattempo sta riempiendo lo stadio del Foro Italico e finalmente è andato via il sole, perché li ho visti sedersi al sole e soffrire tantissimo. Atomic Sleeper.

Atomic Sleeper 1996. Qui si potrebbe fare più o meno il discorso che avevo accennato con i Creed, perché gli Sleeper con Atomic raggiungono un successo incredibile, naturalmente grazie al fatto che la canzone fa parte della colonna sonora di quel capolavoro che è Trainspotting. Però il gruppo non regge all'impatto, per così dire, eppure in questo caso lo si può capire in qualche modo, perché Atomic non è un brano degli Sleeper, ma è una cover dei Blondie che gli Sleeper eseguono proprio per il film Trainspotting, e fanno centro perché rispettano non soltanto il brano originale nella sua atmosfera, ma ne fanno una rilettura talmente pregevole che, al di là del successo del film Trainspotting, ha proprio successo di per sé. Insomma, improvvisamente tutti abbiamo cominciato ad osannare gli Sleeper, e gli Sleeper hanno detto: ah sì? Ah, ci osannate per una canzone che non è nostra? E allora noi ci sciogliamo. Tiè, è andata più o meno così.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e dai 12 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e abbiamo appena ascoltato In the Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del loro prossimo album di inediti, Foreign Tongues, previsto per il 10 di luglio. E i Rolling Stones hanno appena pubblicato sui loro canali e poi rilanciato insomma su varie testate il dietro le quinte del video di In the Stars, video il cui regista è François Rousselet, che si è del deepfake, la tecnica deepfake appunto per ringiovanire le pietre rotolanti, e è molto interessante il dietro le quinte. Se vi capita, vale la pena.

Carry On Wayward Son in Kansas, e torniamo in tempi più recenti, per la precisione nel 2022, quando Jamie Bower pubblica I Am, che è stato per molto tempo tra una delle nostre top 20 più gettonate. Ora, per parlare di I Am dobbiamo affrontare il tema del doppio, è inevitabile, a cominciare dal fatto che nel video di I Am lo stesso Jamie Bower si sdoppia, interpreta due versioni diverse di se stesso, tema poi naturalmente trattato nel brano, ma lo stesso Jamie Bower in questo caso funge da doppio di se stesso. In effetti, quando è musicista, Jamie Bower è Jamie Bower così come lo conosciamo, quando è attore è Jamie Campbell Bower. Chissà se è intenzionale questa cosa, ma l'ho notato perché nei credits dei film, e quanti film ha fatto e quanto teatro ha fatto Jamie Campbell Bower, attore britannico di assoluto pregio, ecco, c'è sempre il secondo nome. Insomma, è il tema del doppio che fa parte di tutti noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Trasferirsi in un'altra città per cercare fortuna, per cercare affermazione, per cercare lavoro, insomma, per cambiare vita, è una cosa che è sempre accaduta e non è mai stato facile. È la stessa cosa che succede a Paul Simon alla fine degli anni 60, tanto che una vita di stenti e privazioni in cerca di fortuna nella grande città gli è fonte di ispirazione per un brano che poi effettivamente sarà quello della svolta, The Boxer.

Allora, non esattamente un inno all'ottimismo, The Boxer di Simon e Garfunkel, d'altra parte non potrebbe essere altrimenti, visto che Paul Simon la scrive in uno dei periodi più bui della sua vita, completamente senza speranza, appunto in cerca di fortuna nella tentacolare New York. In realtà si sente picchiato come un pugile da tutte le parti e sta quasi per mollare. Fortunatamente non mollerà, l'incontro con Garfunkel poi regalerà al mondo questo duo fantastico e nel 1968 la canzone viene pubblicata, verrà ripubblicata anche in quello che è l'ultimo album di Simon e Garfunkel, ovvero Bridge Over Troubled Water, e il ritornello, quel la la la la la la, non è mai stato trovato da Paul Simon. Così era all'inizio e così effettivamente è rimasto, perché lo stesso Paul Simon ha dichiarato di non essere mai riuscito a trovare delle parole. Allora intanto ci metto questo la la la, poi prima o poi troverò una soluzione. La soluzione è stato il la la la in sé e per sé. Chris Cornell, You Know My Name.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Un saluto al mio cucciolo di rocker preferito, ovvero Niccolò. Ciao Niccolò, tanti baci a te. Ma vi devo dire una cosa importante, ovvero devo ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché con l'app potrete recuperare le repliche di tutti i nostri programmi. Poi naturalmente ritrovate tutte le top 20 da riascoltare a vostro piacimento, oltre alle interviste, le puntate speciali, la sezione ultime notizie e per giunta anche i regalini Legacy, biglietti gratuiti per i concerti. David Bowie, The Gin Genie.

Ed è così che David Bowie ci ha fatto capire che padroneggia anche il blues, e come se lo padroneggia, e qualunque cosa sia di fonte di ispirazione per David Bowie, poi lui ne fa capolavoro. In questo caso per The Gin Gini parliamo della città di New York e delle persone di New York, di tutto il suo periodo newyorkese che è stato ricco di incontri molto particolari, che lui ha fatto confluire in questa figura quasi mitologica, Gin Gini, un po' Jean Genet, un po' Lou Reed, un po' tutta quella factory con cui era entrato in contatto. Ne abbiamo parlato tante volte. Torniamo a tempi decisamente più recenti, il 2023, quando Graham Chapman, il frontman dei Fontaines D.C., pubblica un album solista. Io personalmente ho tremato, nel senso che di solito quando uno comincia a fare le cose da solo, poi la band, invece no, aveva perfettamente ragione lui. Veniva da un periodo di profonde riflessioni in faccia all'oceano nella sua Irlanda, e quindi è uscito fuori un disco molto morbido, molto profondo, di cui Fairy Lies è un ottimo esempio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 52 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per poco. Siamo infatti arrivati alla fine del nostro appuntamento settimanale. Quindi non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per venerdì prossimo. Da domani, dietro il bancone del Molo 17, ritroverete l'adorabile Wally, o come meglio si dice, Wally vostro. Ma naturalmente noi, se volete, ci rincontriamo qui, stesso posto, stessa ora, venerdì prossimo. Ci lasciamo con gli Who, questa è la magnifica Behind Blue Eyes, e ricordate che, come sempre, dal Molo 17 si salpa sull'ultima luna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, 31 maggio 2026. Sono le 21 quasi in punto, perché mancano circa 4 minutini, ma siete sempre in compagnia della vostra Titania che vi accompagna in questo weekend, anche se ieri, devo dire, ho fatto un po' quella manchevole, però vi ho lasciato in ottima compagnia, comunque la compagnia della nostra Cassidy. Bene, stasera invece finiamo così la nostra settimana insieme, magari qualcuno avrà voglia anche di raccontarci quello che sta facendo, perché i più fortunati in questo momento si stanno godendo il ponte del 2 giugno, mentre invece se avete voglia di sfogarvi perché non siete potuti andare da nessuna parte, venite qua che noi vi capiamo. 366 663 4466. Ci sono i Roxette, Sleeping in My Car.

0: Sleeping in my car, Roxette, qui su Radio Freccia. Ed effettivamente, sapete cosa? Dormire nella macchina, no, di un amico o comunque di una qualche persona, magari cara, è una di quelle cose che ti fa godere ancora di più il viaggio, secondo me. In questi giorni in cui magari tanta gente viaggia un sacco, ha prenotato tanti hotel, a me piace anche un po' il discorso di essere un po' hippie, no? Di tornare alle origini. Ma adesso, a proposito di tornare, torniamo a voi. Ciao!
1: Buonasera, carissima Titania.
0: Ma ciao.
1: Un saluto da Stefano Perez.
0: Ciao Stefano, ciao a Choc e a tutti i suoi clienti che stanno lavorando invece anche durante questo ponte. C'è Gabriele, ciao.
2: Noi stiamo tornando dall'Etna con X.
0: Ah.
2: Un saluto da Michelle, Gabriele, Josie e Diana.
0: L'Etna Comics, che bello. Ma mi potete dire qualcosa di più? C'era anche qualcuno a suonare?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:10, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, poco fa Gabriele diceva di essere stato all'Etna Comics. Gli ho chiesto di spiegarmi qualcosa, se magari aveva suonato qualche band, perché è una ricorrenza che io ho già sentito, molti di voi anche sono appassionati di questo mondo, ma effettivamente non ci sono mai stata, quindi...
2: Sì, certo, c'erano svariate esibizioni, area palco, area Asian Wave con un altro palco, ma noi siamo stati a passeggio, siamo andati al palco, non sappiamo chi c'era.
1: Anche perché sento la voce di qualcuno di molto piccolo in quella macchina. Allora un saluto al nostro piccolo sfrecciato o piccola sfrecciata. Ci sono i Cream, I Feel Free.

0: Ci sentiamo liberi, soprattutto perché questi sono giorni di festa, giusto, Salvo?
1: Buonasera, Titania, meno male che ieri sera c'è stato con Cassidy, perché io ho detto non è che mo ci becchiamo Antonio Cartogno.
0: No, solo in buone vani vi lascio.
1: Io ho approfittato dello sciopero di venerdì per fare 4 giorni di vacanza, quindi oggi sarà domenica, quindi martedì, adesso vediamo se anche mercoledì. Non è vero, sto lavorando come una bestia, questi mi vogliono morto, ma gli farò vedere io come muore un italiano, li ammazza tutti. Ciao.
0: Facciamo vedere agli spagnoli lo zoccolo duro d'Italia, eccoci qua. Facciamo che mettiamo sulla musica giusta, perché c'è da caricarsi un po'. Green Day, American Idiot.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 21 e 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Un saluto anche a Stefano, che è sempre qui con noi. È quasi estate, ebbene sì, caro Stefano, io sono molto felice di questa cosa, effettivamente. Un saluto lo facciamo anche a Luca, quindi.
5: Ciao,
4: Luca.
5: Titania. Sono piombo e mi sto divertendo tutto il giorno a fare trottole in legno. Qualcuno ne vuole?
4: Trottole in legno? Cioè, il tuo hobby è fare delle trottole in legno? A dire il fatto che io ne voglio una subito. Perché da bambina mi ricordo che mi divertivo tantissimo con queste trottoline in legno. Ce n'era una piccola piccola che aveva mio nonno e me la faceva usare. E io non ero brava, però, perché continuava a cadermi. Piangevo, che ci rimanevo male. Però sono dei ricordi bellissimi adesso. E onestamente è da tanto tempo che non vedo più una trottola in legno.

0: I am the walrus. I Beatles qui su Radio Freccia e con i Fab Four un saluto anche alla nostra Faustina. Ciao,
1: ciao Titania.
0: Sentila.
1: Sei in anticipo, eh? Non vedevi l'ora di arrivare a Radio Freccia.
0: Tesoro, stasera sì.
1: L'ultima luna, eh? Ok, ben ritrovata. Sempre felice di vederti, di sentirti. Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti e siamo a giugno, buon mese di giugno a tutti.
0: Allora io lo dico sempre, ma voglio una Faustina sul comodino, così la accendo e mi ricorda le cose belle, perché io in realtà sto pensando a tutte quelle cose, no, quelle ansie che ti prendono a sberle tutti i giorni e sei lì che dici no, devo fare questo, devo fare quell'altro, devo incastrare la mia vita in modo tale da farci stare tutto, no? Avere una vita sociale, riuscire a mangiare bene, fare sport, lavorare, no? Poi arriva la Faustina, sorride, fine.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia.
7: Time. 21 e 37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, se volete ancora raccontarci un po' di quello che state facendo in questi giorni per questo ponte, o anche se state lavorando, il 366-663-4466 è qui apposta per tutti quanti voi. Lo facciamo per alleggerirci anche un po', perché effettivamente, soprattutto per chi sta lavorando in questi giorni, vedere, aprire anche solo i social e vedere tutte le persone che sono al mare, che si tuffano, che fanno cose così, e tu sei lì a lavorare, a fare le tue cose, ad aspettare il lunedì come tutte le altre settimane, effettivamente ha un ruolo importante anche sulla psiche. Quindi cerchiamo di portarci un po' di serenità, ma soprattutto un po' di musica, quella buona che ci rilassa il cuore e l'anima. 'Cause you don't care.

0: Unchain My Heart. Joe Cocker, anche su RTL 102.5 Play.
1: Ma insomma, torniamo all'ansia, visto che qualcuno di voi mi dice, ecco, ansia ha diritto, come la nostra Antonella. Cioè, l'ansia è quella cosa che quando ti svegli la mattina o al pomeriggio, insomma, dipende dai tuoi orari, no? È la prima cosa che senti, non è la sveglia, ma è quella vocina lì, quella che ti sussurra, ehi. Guarda che oggi probabilmente inciamperai in pubblico, magari perderai le chiavi di casa e per non farsi mancare nulla magari ti arriverà anche una mail di lavoro a cui non saprai rispondere, ok? Oppure è quella roba, no, che mentre sei lì che cerchi di scegliere banalmente di cosa nutrirti per sopravvivere ti dice davvero? Cioè tu vuoi mangiare quella roba? Guarda che poi se la mangi, cioè, ti viene la pesantezza, non lavori, non finisci la tavola, il committente poi dopo si arrabbia, ti tolgono il lavoro, finisci sotto un ponte e lì, amico mio, la dieta sarà veramente l'ultimo dei tuoi problemi e tu stai lì, davanti al frigo, col pacco di pasta in mano, bloccato, in questa sorta di loop spazio-temporale dove il fallimento catastrofico è sempre a portata di mano. E questo vale per il pacco di pasta come per qualsiasi altra cosa. L'ansia lì che bussa e ti dice tanto domani finisce tutto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E per quanto riguarda la nostra ansia, soprattutto da rientro da lavoro o comunque di questi periodi anche di festa dove magari qualcuno è obbligato a rimanere al lavoro mentre gli altri godono delle festività, ecco che arriva lì a bussare l'amichetta, quella che in un qualche modo ti permette di sentire ancora di più i polmoni. Che non è una cosa buona, diciamoci la verità, perché c'è l'anatomia della catastrofe, è in tre step. Allora c'è l'innesco, ok, è una roba banale, ci sentiamo dopo, magari detto da qualcuno, un messaggio che rimane col segno di visualizzato senza risposta per più di un tot di tempo.

un po' cagate, insomma. Poi c'è l'elaborazione. A quel punto il cervello parte in quarta, costruisce degli scenari degni di un colossal distopico. Abbiamo letto dei libri a riguardo, magari quando eravamo a scuola non sapevamo che un giorno sarebbero stati nella nostra testa. E invece sì, solo perché magari hai dimenticato di pagare la bolletta della luce o hai salutato un tizio che probabilmente non ti aveva nemmeno visto o che magari non ti ha riconosciuto. E quindi dici, che figura di M. E ci pensi, sai quando ci pensi? 12 giorni dopo, mentre stai facendo la doccia, e ti viene in mente quel ricordo, oppure quella sera in cui dovresti veramente andare a dormire presto e i pensieri intrusivi, eccoli qua che bussano e decidono di tenerti con gli occhi spalancati fino alle 6 del mattino. E poi il risultato: i rintani sul divano, copertina, serie televisiva, magari quella che hai già visto 12 volte perché tanto è una comfort zone, per non avere sorprese, no? Perché poi le sorprese diventano il nemico in certi casi, sono l'ansia che prende il comando. E fissi il vuoto, fino a che ad un certo punto questa cosa dal nulla ti passa, o quantomeno vieni distratto. Ma in realtà vieni distratto per un tempo ben preciso. Potrebbe essere un giorno, una settimana, un mese, ma tanto prima o poi torna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 56 minuti qui su Radio Freccia. Siete sull'ultima luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 31 maggio 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, qualora voi foste a casa, magari a concedervi un po' di relax o anche in hotel, magari dopo una bella giornata passata in giro da qualche parte. C'è qualcuno che mi scrive: ma Titania, ma che bei discorsi positivi questa sera. Io oramai sono un campione di ansia da tutta una vita, mi sono fidanzato con la mia compagna nel lontano 2008 e solo 2 anni dopo scopriamo che lei è affetta da una malattia incurabile che potrebbe far sì che al mio risveglio, al mio ritorno dal lavoro, potrebbe non esserci. Immagina la mia ansia. Allora, mio caro sfrecciato, innanzitutto mi dispiace tanto per questa cosa. Immagino che non sia facile da gestire, ma soprattutto immagino la tua ansia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22:07 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, apro anche una bella parentesi e dico bella perché è bella davvero, perché ieri c'è stata una cosa, un grande evento che ormai esiste da tanti anni e che questa sera ci viene ricordato da Eddie da Sassari. Dice, come al solito, ottima musica, un pensiero favoloso all'evento di ieri di quei meravigliosi musicisti di Rock in 1000. Ebbene sì, perché ieri c'è stato il Rock in 1000 in quel di Torino. Per chi non sapesse cos'è il Rock in 1000, 1000 sono i musicisti che suonano contemporaneamente. È nato quasi come una sorta di tributo ai Foo Fighters per riuscire a portarli in Italia e poi è diventato qualcosa di veramente gigantesco che ad oggi, pensate, gira il mondo.

0: Is this love, Bob Marley, qui su Radio Freccia. E allora, se c'era uno che la vita comunque in qualche modo sapeva godersela, sapeva farla scorrere, no? Come delle note musicali attraverso le nostre orecchie, sulla nostra pelle, questo era proprio Bob Marley.
1: E i soldi. Di ansia, quando ero piccolo avevo una specie di fidanzata.
0: Sì.
1: Che mi metteva sempre una certa agitazione. Quindi io avevo l'ansia da prestazione. Allora cosa facevo?
0: A piccolo.
1: Attivo, togliere gli indumenti facendo la musica della Pantera Rosa.
0: Sì.
1: Poi la buttavo sul ridere e mi salvavo in corner. Funzionava. Durum, però, durum, credere. Durum.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Freccia.
6: Time 22 e 21 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 31 maggio 2026. E ci scrive anche qualcuno dei musicisti che ieri era proprio a Rock in Mille, Francesco, chitarrista di Sassari, che ci dice è stata un'emozione indescrivibile. E allora, come vi dicevo, il Rock in Mille in realtà è nato proprio come tributo ai Foo Fighters. L'idea era un'idea di Fabio Zaffagnini, è nato nel 2014 e l'obiettivo era convincere i Foo Fighters a suonare in città, precisamente a Cesena. Poi è leggermente sfuggita di mano la cosa, in senso positivo.
7: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Perfect Day,
1: Lou Reed qui su Freccia. E io immagino che fu più o meno così, no? Un giorno perfetto, quel 26 luglio del 2015, dove questi 1000 musicisti si esibirono proprio all'ippodromo di Cesena per suonare insieme Learn to Fly, per convincere i Foo Fighters a venire a suonare nella città di Cesena. Pensate che il video dell'impresa è diventato immediatamente virale, ha superato 70 milioni di visualizzazioni, quindi raggiungendo così anche l'obiettivo, perché i Foo Fighters ci sono andati a suonare in Romagna. Ci sono filmati che mostrano l'incredibile momento che ha dato il via a tutto quanto, dalla viralità di quell'evento, e tutto ciò che si è formato, il tributo che è diventata un'impresa, una community internazionale che organizza concerti in tutto il mondo adesso. Insomma, è qualcosa di veramente grande, qualcosa che chi ha suonato e chi ci suona sempre mi dice che è come stare in una sorta di grande famiglia, dove magari non ti ricordi i nomi di tutti, chiaramente. Però quando state suonando siete lì e siete tutti nello stesso mondo a sentire le stesse cose.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 22:33 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. C'è Costanzo che dice: io pagherei oro per vedere solo una volta il Rock in 1000, non solo per la potenza sonora dell'evento, ma soprattutto per il senso di comunità e gioia che emana. Conoscendomi potrei emozionarmi più che al concerto di un grande artista. Allora, sicuramente è qualcosa di totalmente differente, perché chiaramente se vai a vedere un artista che ami, conosci a memoria tutte le canzoni, le canti, sei lì sotto il palco e magari quello è il momento che aspettavi da sempre, no? In questo caso non ci sono dei musicisti che sono diventati super famosi, magari qualcuno sì, qualche ospite ogni tanto c'è stato. Ma è questa coesione, no? Questa grande energia che poi traspare e arriva chiaramente al pubblico. Un super gruppo, quindi, formato da musicisti che sono volontari, professionisti, ma anche non professionisti, ma soprattutto da tutto il mondo.

0: Sweet Emotion, gli Aerosmith qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e seguire anche i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock.
1: No, l'Italia va bene, i Foo Fighters, Rocky Mille, tutti una grande famiglia, tutti che suonano bello bello, ma cazzo, io non riesco a levarmi dalla testa l'immagine di Salvo che si spoglia con la musica della Pantera Rosa. Non ce la faccio.
0: Io ti ringrazio, Mauro, per averci ridato questa immagine e niente, io metto sulla musica. Facciamo così, eh? Ok? YouTube, get on your boots.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:46 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, dopo aver parlato di Rocky Mill, della bellezza che ci porta con la musica, abbiamo anche un bel record, che non è solamente quello dei mille musicisti che suonano insieme, ma anche quello della musica dal vivo in Italia. Ebbene sì, perché lo scorso anno la spesa complessiva per assistere ai concerti ha superato quota 1 miliardo di euro. Che effettivamente, guardando alla nostra penisola, sembra una cifra davvero esorbitante. Stando ai primi dati di una ricerca condotta da Assoconcerti e presentata al Festival dell'Economia di Trento, lo scorso anno quindi questa spesa complessiva è cresciuta tantissimo rispetto all'ultima volta che era stato fatto questo sondaggio, ovvero al 2024, ed è cresciuta del 21%, pensate. I primi risultati dello studio, che poi verrà presentato in forma completa il prossimo ottobre, indicano una crescente capillarità, ecco, potremmo dire, dei concerti su tutto quanto il territorio nazionale, anche se ovviamente ci concentriamo sempre un pochino di più al nord. Facciamo che togliamo il pochino, tanto di più al nord. Dai grandi centri ai piccoli borghi, anche, che sempre di più investono su festival, eventi musicali come occasione di aggregazione, no? Anche nei posti dove magari non ci sono grandi stadi, così allora diventano questi piccoli borghettini un po' il fulcro della vita sociale anche delle persone che abitano in quelle zone nei dintorni. Una crescita anche nel 2025 del 42% rispetto all'anno precedente, e adesso cresciamo ancora di più. Quindi vedremo cosa succederà anche in questo prossimo anno. Però sicuramente l'andamento dei concerti è super positivo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:56 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora parlavamo di questi risultati, di questo studio che ci porta quindi al 70% in più di avventi ai concerti e quindi anche di introiti dovuti proprio alla musica dal vivo, e sto parlando solamente dell'Italia, perché come vi dicevo l'anno scorso ai concerti si sono superati i 1 miliardo di euro per quanto riguarda appunto i live show. Detto ciò, a certificare l'andamento positivo del settore dei live sono anche gli ultimi dati pubblicati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, ovvero la tanto acclamata SIAE, perché nel 2025 gli spettacoli tenuti in Italia, classificati sotto anche il genere pop, rock e leggera, sono stati 40.324, un totale di 26 milioni di persone.

Middle of the Road, i Pretenders, qui su Radio Freccia. Insomma, cresce quindi il numero di appassionati della musica dal vivo, dei concerti, che pur di assistere all'artista o alla band preferita magari, o magari anche no, insomma, ad un artista che piace, sono disposti a muoversi fuori regione o ad effettuare anche dei soggiorni mirati. È un casino quando poi magari le date saltano all'ultimo per degli inconvenienti e tu hai tutto prenotato, hai preso le ferie, insomma, ci sono tante persone che si muovono per i concerti dal sud Italia e sanno bene di cosa sto parlando. Un esempio in tal senso è rappresentato dalle due date milanesi tenute per esempio nel 2024 da Taylor Swift, che sappiamo è una delle artiste più ascoltate al mondo e che in Italia comunque ha mosso tantissimo. Pensate, una spesa media di 570 euro a persona all'anno per assistere ai concerti e molti hanno speso tantissimo anche per muoversi da tutte le parti d'Italia per andare a vedere questo concerto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:08 minuti qui su Radio Freccia, e giusto prima stavamo parlando del Rocky 1000, dei Foo Fighters e del fatto che sia nato tutto proprio per farli venire in Italia, precisamente in quel di Cesena, ed ecco che arrivano attraverso la nostra Top 20 con Off All People, che è il loro ultimo singolo che tra l'altro, insomma, vedrà anche un prossimo tour che passerà anche sicuramente per l'Italia. Detto ciò, invece, per quanto riguarda i concerti, proprio perché stavamo parlando di questi dati che ci sono arrivati attraverso la SIAE e non solo quella, anche l'associazione di Assoconcerti, è bello sapere che la gente ancora si mobilita così tanto per la musica, perché in una società dove siamo sempre più abituati ad essere digitalizzati, dove addirittura chi muore viene sostituito dalla sua copia perfetta con tanto di intelligenza artificiale integrata che la fa interagire con i fan, vedi Ozzy Osbourne, eccoci che la gente ha ancora voglia di andare a vivere delle emozioni vere in mezzo alla gente, col sudore, con il caldo, facendosi un milione di chilometri, perché la musica comunque vince sempre.

Zombie. The Cranberries, qui su Radio Freccia. E la voce era chiaramente quella di Dolores O'Riordan, che ha puntato questa band al successo planetario negli anni 90 con pezzi come questo e anche Linger, chiaramente. Pensate che lei è entrata nei Cranberries rispondendo semplicemente ad un annuncio, no? Perché loro avevano appena perso il loro cantante e cercavano qualcuno che sapesse scrivere testi e melodie contemporaneamente. Questo pezzo in particolare è un brano di protesta, in realtà, che parla di questo tragico attentato dell'IRA a Warrington. Quindi ad un certo punto decise di tirare fuori un pezzo pesante, un pezzo sporco, perché voleva che la musica facesse male, proprio come il messaggio del testo.

0: IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Freccia.
5: Rock Time. 23 e 21 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. Voglio raccontarvi un altro aneddoto su Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries, scomparsa purtroppo troppi anni fa, mi verrebbe da dire. Lei si chiama così perché sua madre era una fervente cattolica. La chiamò Dolores in onore di Maria Santissima Addolorata. E questa cosa, anni e anni dopo, ha fatto sì che Dolores, divenuta poi una cattolica praticante, riuscì ad esibirsi addirittura in Vaticano. Anche in diverse occasioni, a dirla tutta, partecipando ai concerti di Natale e cantando anche davanti al Papa, che effettivamente, che uno possa essere credente o no, però è una roba a livello musicale direi rilevante.

Bang and Blame, i REM qui su Radio Freccia. C'è Doris che ci manda un messaggino al nostro numero di telefono, il 366-6634-466, con cui potete interagire tutti quanti voi. Dice: se mio figlio ventenne e la sua band suonano zombie, vuol dire che il brano è nato per lasciare il segno non solo a chi come me lo ha ascoltato ed amato allora, ed è diventato immortale come la splendida ed indimenticabile interprete. Grazie per esserci anche by night. Grazie a te, cara Doris, e grazie anche a Dolores, che ha lasciato tutto questo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:35 minuti qui su Radio Freccia, Noah Kahan con la sua Doors dalla nostra Top 20 in questa domenica sera. E allora, Salvo, dici cosa sta succedendo anche nel mondo del rock?
2: Un po' di Ozzy. Hai visto quel tizio che è andato in punta all'Everest e si è portato la bandierina con il nome di Ozzy? Ha scritto Ozzy Osbourne e l'ha fatta sventolare per omaggiare il nostro cantante quello preferito.
1: Sì, avevo visto la notizia, effettivamente è bellissimo. Io lì per lì, quando ho visto questo video, questa foto, in realtà ho pensato: pensa, questa persona si è avvicinata quanto più possibile al cielo e ha deciso di lasciare lì qualcosa che magari il nostro principe delle tenebre avrebbe potuto sentire e vedere anche da lassù. Se invece si trova dall'altra parte, beh, gliel'ha allontanata tantissimo, però questo è un altro discorso.

0: Jump, Van Halen, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Penso che Ozzy con la sua musica abbia aiutato un sacco di persone, ma penso veramente tanta, quindi il Signore gliela avrà reso merito.
0: Quindi dici che gliel'abbiamo avvicinata sta bandierina e che Ozzy sta dalla parte del regno dei cieli. Chi lo sa, insomma, ad ognuno la propria immaginazione. Io intanto vi dico che potete ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock sulla nostra app RTL 102.5 Play e che arrivano gli Snow Patrol. Questa è Don't Give In.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:48 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, anche degli Stones con la loro In the Stars dalla nostra Top 20 e soprattutto dal loro ultimo album, ultimo nel senso di uscita, perché tanto non sarà mai l'ultimo, questi ci sotterrano tutti, lo sappiamo. Ma a proposito di sotterrare, purtroppo sappiamo che oramai è già passato quasi un anno dalla perdita del nostro Ozzy, ed affrontare la sua perdita è stata una sfida per molti, anche solo a livello emotivo, per il fatto di gestire l'idea di non poterlo mai più vedere dal vivo. E questa è stata la prima volta che qualcuno, in questo caso Dave Watson, è riuscito a raggiungere la cima del mondo da quando Ozzy se n'è andato. Dice lui stesso che doveva farlo per sé, ma doveva farlo anche per Ozzy, e poi ha concluso il suo post dicendo proprio Ozzy per sempre. È stato qualcosa di fottutamente figo. E infatti ringrazio anche il nostro Salvo per avercelo ricordato, il fatto di aver portato una bandiera con scritto Ozzy Osbourne e averla piantata lassù sulla cima del mondo, con il suo completo tra l'altro tutto verde, bello incappucciato, con la bombola d'ossigeno, perché ricordiamo che stiamo parlando di scalare l'Everest, non una montagnuccia a caso. E che una persona decida di affrontare questa montagna e di farlo anche per portare con sé qualcosa di così forte, di così bello, un attaccamento, un qualcosa di familiare. Pensiamo che Ozzy non ha mai saputo chi fosse Dave Watson, ma sicuramente per portarselo in cima all'Everest a Dave Watson, Ozzy deve aver cambiato la vita. Noi ci sentiamo il prossimo weekend, sprecciati. Non fate i bravi. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Grida Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.